0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo.

Ma attenzione, perché si perde quasi l'11% poi sulla pensione che arriva, quindi non so se è conveniente. Legge elettorale, stop ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci, riforme in aula al Senato, voto sulle preferenze. Leader del campo largo dicono possiamo vincere, Elisa Lai, Conte, Bonelli, Fotoianni alla festa di AWS. Ne parla anche De Laurentiis, presidente del Napoli Calcio, che a Napoli, a margine di incontro con Forza Italia, dice per appunto la Elis Line è inguardabile dal punto di vista politico, chiaramente. Palmoli, per il resto possiamo dire che è una gran bella ragazza, Palmoli, famiglia del Bosco, arriva una nuova assistente sociale che affiancherà Verusca D'Angelo, continuerà a occuparsi del caso, però adesso verrà affiancata da un'altra assistente che chiaramente avrà anche la forza di poter decidere e il potere di poter decidere. Dunque, di queste auto parleremo più tardi. Abbiamo detto il segno più del giorno, il segno della bilancia. Signori, andiamo ad aprire subito primissimo in questo super mercoledì 9 di settembre 2026. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.

0: Così, dunque andiamo subito con primissima, diamoci una botta d'energia. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 festeggia i 50 anni, 50. Va bene, su Radio Amica International, oggi per l'ultimo giorno diventa l'evento musicale su Radio Amica. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E ancora su Radio Amica arriva la notizia musicale del momento, tutti i giorni su Radio Amica. Garde Lido è sempre aperto, l'estate per noi va avanti. Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia e i suoi fantastici crudi. I crudi al Nero di Seppia, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, veniamo alla massima del giorno. Un cuore che trabocca d'amore porta luce e vita in un mondo triste e stanco. E la dunque, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sono accademico 2026-2027. Se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento, se vuoi imparare a cantare, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica International tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. E ancora è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate naturalmente con Radio Amica International. Dunque, le notizie.

0: notizie importanti. Andiamo. Ci abbiamo notizie importanti subito di corsa. Vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene, dunque andiamo con le notizie in primissimo piano. Il super tormento dell'estate 2026, domenica 13, ormai ci siamo, con la prima puntata di del Radio Domenica Show. Torna anche il Radio Domenica Show, naturalmente andremo con la presentazione della canzone regina dell'estate 2026. Perfetto, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa di Sante. Nero di Seppia presenta i suoi favolosi crudi a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Novarido, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana resiste ancora Canto d'amore, tra poco c'è il cambio, perché per un mese ascolteremo la canzone regina dell'estate 2026. Perfetto, l'abbiamo detto, eh? Vabbè, 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900 caffè in galleria. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora c'è il Gardellido, sempre aperti fino a fine settembre. Vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti col momento riservato al tempo che farà. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare da poco mosso a mosso, venti deboli, le temperature, l'Aquila più 17 più 30, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 32, Chieti più 21 più 32, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 31, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 24 più 31, Savetta del Tronto più 23 più 31. Questo è quanto, naturalmente andiamo adesso con i giorni, siamo arrivati esattamente dunque con oggi 9 di settembre al giorno numero 252 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 113. Perfetto, il sole è sorto alle 6:35, tramonterà questa sera alle 19:18. Bene così, signori, ci siamo. Perfetto, dunque è il momento, è arrivato finalmente, dunque andiamo pure col momento riservato al notiziario del giorno. Tutte le notizie che abbiamo per voi, ci siamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti via, andiamo con le notizie che abbiamo quest'oggi, mercoledì 9 settembre 2026, San Sergio, il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno della bilancia, è importante anche questo. Bene, andiamo con la prima notizia. Dunque, Roma ritrova il tesoro in Nerone, svelato il nuovo complesso del Museo delle Terme di Traiano insieme al murale a mosaico più grande dell'antichità romana, 16 metri per 12, scoperte dal valore inestimabile, possono riscrivere la storia dell'archeologia. Il restauro realizzato con i fondi del PNRR nell'ambito del progetto Caput Mundi. E, insomma, un'altra pagina della grande Roma viene alla luce, si aggiunge un pezzo forte alle meraviglie della capitale, cioè Roma. E ancora andiamo avanti. Dunque, Coloni scontro Londra-Tel Aviv, accusa Netanyahu sul 7 ottobre, fu avvisato prima, lui nega. Gli Emirati avrebbero avvertito dei piani di Hamas, Inghilterra e altri paesi sanzionano gli insediamenti in Cisgiordania e Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme. Bibi dal processo sospeso a leadership ritrovata, ora si gioca tutto al prossimo voto. E ancora, la scia di sangue da Gaza al Libano, gli Houthi bombardano l'Arabia. I venti di guerra ne soffrono in tutta la regione, in Iran esplosioni vicino a Hormuz e sull'isola di Karg dallo Yemen i miliziani scatenano una pioggia di missili sui sauditi. I diversi fronti sono uniti, l'offensiva USA contro Teheran ha destabilizzato ulteriormente la situazione. Il presidente iraniano Pezeshkian, resistenza andrà avanti finché gli aggressori non si pentiranno e se ne andranno via. Vediamo adesso le altre notizie che abbiamo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, oltre 600 voli cancellati, giallo sulle cause. Disagi soprattutto agli aeroporti di Londra, le scuse della società che gestisce le rotte del paese. E ancora, Ucraina alla fine della tregua, telefonata a Putin-Trump, nessun piano contro l'Europa. Riprendono i bombardamenti, l'ipotesi di un trilaterale con Stati Uniti, Russia e Kiev, possibile uno stop agli attacchi verso le infrastrutture energetiche per l'inverno. Il vertice si potrebbe tenere dopo le elezioni della Duma a Mosca, abbiamo proposto azioni concrete. Von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga per l'acquisto dei Patriot da destinare a Zelensky per la stagione invernale. Diesel subito nuovi aiuti, flat tax ai giovani e pensioni, si apre il cantiere manovra. Petrolio a $100 sul tavolo del CDM, la proroga del taglio delle accise e i buoni benzina. Il MEF apre uscita da lavoro a 64 anni, una tassa piatta sugli stipendi agli under 36. Ricordo però che se si esce prima a 64 anni si prende circa l'11% in meno sulla pensione ed è pesante. Dunque, voltiamo pagina, la spinta dei leader della sinistra, dopo 20 anni possiamo vincere. Alla festa di AWS la foto a 4 tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, la segretaria PD, l'Italia sottoscriva le sanzioni ai coloni israeliani, Conte con noi sì alla Palestina. Il leader del Movimento 5 Stelle insiste sulla sicurezza, se ignoriamo il tema rischiamo di perdere proposte di legge comune sull'energia. Addio al ballottaggio, la strategia della Meloni per frenare Vannacci. La legge elettorale oggi in aula al Senato, il centrodestra cancella l'ipotesi doppio turno per non favorire il leader di Futuro Nazionale, attesa per il voto sulle preferenze. La polemica è sull'ex leghista generale per un corso di formazione alla polizia, poi la marcia indietro del dipartimento. Alemanno il generale per tre giorni di sovranisti a Orvieto, appuntamento ad Orvieto dal 18 al 20 settembre, titolo Il futuro dell'Italia, il sovranismo sociale per una vera identità europea. Per ogni casa Alemanno, ex sindaco di Roma, e poi ci sarà anche come ospite d'onore Roberto Vannacci, il generale. Salvini vede i governatori, imboccatevi le maniche, al Senato Romeo in bilico, oggi il faccia a faccia del segretario con i presidenti di regione, a cui chiederà di impegnarsi nella gestione del partito nelle loro regioni. E ancora andiamo avanti, alla lotta nel bagagliaio, Lorena si sfilò le fascette, l'ex in cura da 15 anni, la 45enne gettata al viadotto della 1, il giallo dei ragazzi trovati chiusi e intatti nel baule, lo psichiatra di Federico non sembrava pericoloso e violento, le sedute di coppia insieme, pensato un po', traumi al capo, al viso, l'ipotesi dei pugni dell'urto contro il muro nel garaggio 17 ai funerali in Puglia. Credo che questa donna si sia infilata in una storia più grande di lei e poi non sia potuta più uscire, non è che non abbia voluto, non è potuto uscire, va. Dunque
Veniamo adesso invece a Teramo e dintorni. In mille la festa del Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo. Dopo il post-sisma finalmente si riapre. Grande gioia a Teramo, conclusi i lavori di messa in sicurezza e restauro da 4 milioni di euro dei luoghi più cari teramani. L'intervento ha coinvolto enti e istituzioni in un percorso condiviso in città, processione e convegno. La prefetta Mariano ritengo che rappresenti solo una tappa di un progetto più ambizioso. E ancora il rettore padre Daniele emozionato per questo nuovo cammino spirituale di vita. Riabbracciamo la nostra mamma Maria. Riapre il santuario, naturalmente sentivamo la mancanza del resto, anche perché non c'erano più messe, non c'era più niente. Veniamo adesso a Notte e Serpenti. Intervento di Carlo Antonetti. Il comune dice si è svegliato un po' tardi. Il consigliere d'opposizione interviene sull'idea dell'amministrazione di ospitare il concerto del 2027. Ci si accorge solo dopo 4 anni e dopo il grande successo delle forti potenzialità dell'evento. Le prove dello spettacolo si sono svolte in città discutendo consensi, facendo registrare tante presenze. L'amministrazione comunale teramana ha aperto la possibilità di avviare un tavolo istituzionale per un confronto. Il problema sapete qual è per Otto Serpenti? Che Pescara non se lo lascerà sfuggire. Del resto poi c'è un'altra storia, e cioè che è il presidente Marsiglio che vuole questa manifestazione a Pescara, e Pescara non se la farà scappare. Fanno tutto questo caos affinché chiaramente è orchestrato d'arte, devo dire, affinché chiaramente Pescara città e il comune spenda un po' di più, va bene, alzi un po' come dire il contributo. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, ma non credo che andrà via da Pescara, assolutamente no. Rifiuti abbandonati, multe per 30.000 euro, sacchi lasciati vicino alle isole ecologiche, davanti ai condomini, in civili incastrati dalle telecamere. E ancora voltiamo pagina, istituto zooprofilattico, non ci saranno licenziamenti, abbiamo già fonti di copertura. Il direttore d'Alterio rassicura dopo i tagli del ministero per 800.000 euro denunciati dai sindacati. Le professionalità coinvolte sono 15, tutti i dipendenti dell'istituto con contratto a tempo determinato. L'allarme sulla possibile riduzione era stato lanciato a luglio e raccolto anche dai consigli regionali Cavallari e Menna, che avevano chiesto un tavolo. E ancora, ora basta i ritardi dei pagamenti, casa di riposo e salari dipendenti, monito CGIL dopo l'incontro con Cursana. Per la FIP CGIL restano tutte le preoccupazioni sul futuro delle case di riposo a Teramo, Nereto e Civitella. Anche dopo l'incontro di lunedì tra sindacati e consorzio di cooperative Cursana, che a stretto giro subentrerà nella gestione del servizio nelle 3 strutture della Spuno. Attenzione però, perché Cursana dice se non arrivano i fondi subito nel giorno stabilito, va bene, noi non pagheremo e andremo via. Andiamo avanti noi altri. A Mosceno Sant'Angelo, palazzina inagibile, il comune, coinvolgiamo il commissario. L'amministrazione risponde all'appello lanciato agli inquilini, l'edificio sgomberato nel 2017. Le norme e le procedure per la ricostruzione non sono adeguate alla situazione di via Pescara. Cinghiali nei campi, allarme degli agricoltori, Casilenti, le incursioni, gli animali devastano le coltivazioni e creano pericolo, appello alla regione. E ancora, in tanti alla camminata metabolica, il centro storico di Teramo ha ospitato un'iniziativa dedicata al benessere e all'arte. Adriatica, polizia locale, carenza di agenti, da ottobre via il vicecomandante. Buon anno, dopo 15 mesi lascia il comando albense per un incarico in provincia di Bergamo. L'opposizione, se l'amministrazione avesse scelto tra il personale interno, oggi nessun problema. E ancora, realizzazione di tasse evase, ok del comune a Civitella del Tronto. Anche Civitella del Tronto ha aderito alla definizione agevolata delle entrate comunali disciplinata dal regolamento approvato al Consiglio Comunale lo scorso 16 luglio. Aree rurali, il Tortoreto guida i Galla abruzzesi, l'amministrazione mette a disposizione spazi ed esperienze per altre città impegnate nei progetti. Regata dei gonfaloni, terzo posto per equipaggio di Martinsicuro sul podio della storica competizione pescarese. E ancora, nuovo anno scolastico, IT, IPIAS e istituto alberghiero Giulianova, una dirigente per 3 scuole, di Sabatino già la guida del primo circolo didattico cittadino, nominata per i crocetti Cerulli. Nel primo giorno lezione all'aperto per gli studenti ho autorizzato gli insegnanti a farlo. Per il futuro si augura che tutte le classi della Pagliaccetti possano essere unite in un unico edificio.
E ancora voltiamo pagina, a Mosciano sempre, numeri civici, il comune avvia il piano di revisione. A Mosciano partirà nei prossimi giorni la revisione della numerazione civica su tutto il territorio comunale. Cocciniglia, il Conalpa sollecita controlli, l'associazione nessuna attività di monitoraggio del comune, invitiamo ai cittadini a rivolgersi a noi. Dunque, la cocciniglia è la malattia che prende gli alberi, chiaramente bisogna intervenire subito, altrimenti gli alberi poi naturalmente si seccano e sono da asportare. Ex Rosa Maltoni, oggi trasferta a Roma, il sindaco Costantino e assessore Giorgini incontra i vertici dell'Invimit anche sul Lido Rosso di sera. Cosa bisogna fare? Schianto una notte sulla statale a Colonia Spiaggia, l'auto si spezza, 4 feriti. Frontale sull'Adriatica tra una BMW e un Opel che nell'impatto è andata completamente distrutta, ha battuto anche un semaforo, una madre e una figlia ricoverate in Giulianova, 2 ragazzi a Teramo. Uno scontro bestiale sulla statale a Colonia Spiaggia, chiaramente l'incidente è avvenuto alle 2:30 di notte. E ancora Mare Blu, manca l'ok della sovrintendenza, ferma il piano di lottizzazione nella zona nord del lungomare che prevede anche un hotel a 5 stelle. Sosta selvaggia a Montepagano di Atri, di Roseto scusate, in via del Borgo di Veltuno di Paletti per percorso pedonale, nuove proteste praticamente per parcheggiare la sua automobile. Un signore ha tolto uno dei paletti per poterci parcheggiare la sua macchina. Veniamo adesso un'altra notizia: casa di comunità, via servizi, attivato il CUP, parte l'assistenza, in funzione l'ambulatorio dell'infermiere di famiglia delle cure primarie, operativo il centro prelievi. Già avviati cardiologia e allergologia, il primo cittadino Scordella, dialogo costruttivo con la ASL. E ancora veniamo a un'altra notizia: ad Atri, materna, mamme al contrattacco, i genitori al sindaco, condizioni più confortevoli per i nostri bambini, l'edificio è a Fontanelle di Atri. E ancora Cocciniglia, anche a Pineto, nella pineta di Pineto, sul gioco di parole, ma è così, a rischio Cocciniglia, il consigliere Partipilo sollecita interventi, evitiamo che ci possa essere una emergenza. Dunque signori, siamo arrivati al momento dello sport. Prima ancora da Montesilvano, in arrivo 8 nuovi agenti, la polizia locale si rafforza, controlli e servizi in città, 6 iniziano venerdì, altri 2 dal 1 ottobre. Il comandante Casale, se le risorse lo consentiranno, puntiamo ad arrivare a 50 unità. E intanto a Pescara c'è il commercio in crisi, crollano le piccole attività, 900 negozi chiusi in 6 anni, questo è un brutto record. Confesercenti oggi in piazza per la legge popolare contro la desertificazione. Masci, il sindaco, traccia la rotta, così farò rivivere l'anima commerciale di Pescara. Il problema è che hanno chiuso in tanti. Dunque, veniamo adesso invece allo sport. Coppa dei Campioni, risultati: Atene a EK Atene, LASC 1-0, Bruges Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2, Lilla Betis 2-3, Real Madrid Inter 2-1. Oggi stasera alle 21 Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, da vedere. PSG Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray. Queste le partite, e domani giovedì poi naturalmente c'è un Fenerbahce Roma, giovedì è un Como Lipsia, non ce le perdiamo. Va bene. Bene, dunque andiamo ancora avanti, perché parliamo di questa Inter che perde contro il Real Madrid, una grande squadra, un grande attacco, un portiere che ha fatto una papera, però poi si è rifatto salvando l'Inter da altri gol. Cosa manca all'Inter pur avendo due attaccanti spessore come Thuram e come Lautaro? Secondo me Thuram al momento non fa più per l'Inter, nel senso che è un grosso attaccante ma non fa gol, non vede la porta, in realtà non la vede neanche Lautaro, però voglio dire, qui bisogna prendere un centravanti che come un toro vede rosso, vede la porta, assolutamente sì. Mourinho vince la sua prima in Coppa dei Campioni,
col suo Real Madrid, e adesso vedremo un po' cosa accadrà stasera per Napoli-Arsenal. Mamma mia, che partita! Serie A, Juve in emergenza, Locatelli out per 6 mesi. Pensate un po', bisognerà tornare sul mercato, credo. Dunque, poi ancora, sempre nella Juventus, stop pesanti quelli di Thuram e Ildiz soprattutto. Fiorentina, possibile azione disciplinare contro il tecnico Grosso, perché? Sapete perché? Perché si era lamentato della scarsità di giocatori a sua disposizione, scarsità, voglio dire, a livello di qualità, voleva dire Grosso, va bene, però ha espresso un suo pensiero, cioè, voglio dire, ma prima di accettare doveva mettere nero su bianco che voleva giocatori di un certo calibro, e doveva specificare anche che cosa voleva. Pallone d'oro, torna anche Messi, non c'è alcun italiano in lizza. Lautaro Martinez è l'unico rappresentante della Serie A tra i 30 candidati al pallone d'oro. Pensate un po', non c'è nessun italiano, l'unico è Lautaro Martinez, che non è italiano, è argentino, ma che gioca in Italia, quindi in un certo senso ci rappresenta. Napoli all'esame Arsenal, out McTominay, Anguissa. Stasera Maradona Allegri sarà alle prese con emergenza al centrocampo. Loro sono grandi favoriti, spero di avere Neres, intervento riuscito per lo scozzese. Dunque, tennis, Dardir eliminato da Zverev agli ottavi, finisce gli ottavi finale, la corsa dell'ultimo azzurro agli USA Open, insomma non c'è Jannik Sinner, siamo limitati, c'è niente da fare. Dunque, veniamo adesso al Formula 1. Nel weekend si torna subito in pista a Madrid, Gran Premio di Spagna, non si placa polemica in casa Ferrari, Hamilton pungola Leclerc, io corro pulito, non come altri. Vediamo la Serie C, corsa a Grinta e Muscoli, Balzani a Faro del Pescara, alla fine del mercato ha ridato serenità all'esperto centrocampista che vuole la Serie B. In estate vicino al Catanzaro, ora è concentrato per riprendersi la cadetteria contro l'Atalanta Under 23, torna a disposizione Altare e anche e soprattutto Merola. Forte lancia il pinetto verso l'esame Samaritese, usiamo la testa dopo il KO di Perugia. E ancora Teramo insidia calendario, 3 derby in 2 settimane, dopo il blitz a Macerata il Diavolo prepara la sfida al Bonolis col notaresco. Pomante valuta il modulo per frenare Rossoblu, difficile il recupero di Casciano. Dopo la bella vittoria di Macerata, il Teramo è concentrato sul primo derby del campionato, sabato ore 16 i biancorossi ricevono il notaresco, che vuole rifarsi, non è una partita semplice. Dunque notaresco Ferrari scalpita per una maglia al posto di Formicone, si accende la sfida col Teramo a sabato al Bonolis. Il Giulianova punta al pronto riscatto, ieri il mister Percolizzi ha parlato ai suoi giocatori, domenica trasferta a Senigallia contro una squadra che ha fatto bene l'anno scorso, sta facendo bene quest'anno, bisognerà prenderla con le molle questa partita. Dunque, e ancora in eccellenza sul Monavezzano, primo derby B-match, tutto marsicano che torna dopo 11 anni. Nel 2015 l'ultima sfida tra Peligni e Marsicani, il tecnico Pagliari è squalificato, il patron Dedeo, voglio lo stadio pieno, Marco Aurelio dice possiamo anche vincere questa partita. Intanto a Chieti arrivano gli attaccanti Prieto e Cofini, i due rinforzi a disposizione per la gara contro il Francavilla. Donatangelo è il nuovo vice di Vagnoni, che ha chiesto scusa, è tornato nel Chieti Calcio, sarà sanzionato, multato eccetera. Vabbè, dunque stop signori con il notiziario del giorno, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo.

Scrittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Ok, vediamo subito gli appunti di Radio Mica. Naturalmente andiamo con cosa c'è musicalmente parlando su Radio Mica. L'appuntamento è con Divent, l'evento musicale. Attenzione, domenica vi parleremo del tormentone, finalmente la canzone, vi daremo la canzone che ha vinto l'edizione 2026 del tormentone dell'estate. Va bene, la hit. Ok, abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la canzone più bella della settimana, l'ossigeno puro, che poi sarebbe la parte orchestrale, e il disco novità. Va bene, di Sante Mobili Arredi, vi nazionale 5 San Nicoltordino dal 1910, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 di settembre con la prima puntata del Radio Domenica Show. Perfetto, bene, notizie riservate, ci siamo poi. Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con le notizie riservate. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce Tortoretto Alto, Residence Tortorella. Vi aspettiamo, prenota al 347 37 64 271. E andiamo con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Monde Risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi il pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Bene, allora la raccolta porta a porta oggi è esattamente mercoledì 9 settembre, non va niente, stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa. Perfetto, perfetto. Andiamo con l'angolo della fortuna, sentiamo un po', dunque ci siamo, andiamo pure, prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.

0: Perfetto, siamo arrivati al concorso numero 144. Bene, allora, combinazione vincente al Superenalotto 23, 26, 41, 52, 59, 85, numero jolly 49, Superstar 47, jackpot da 222.400.000 euro. Bene, vediamo alle quote. Punti 6, niente, così come 5 più 1, e 5 vanno, un unico 5 vince 201.000 euro. Complimenti. Ai 4 377 euro, ai 3 29,83 euro, ai 2 5,69 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente, ricordo: 23, 26, 41, 52, 59, 85. Va bene, numero jolly 49, Superstar 47. Bene, ci siamo, passiamo al gioco dell'otto, perché c'è stato un ambo secco secco, ruota di Roma 89,73. Complimenti, vai. Bene, domani vediamo i numeri per il concorso numero 145, perfetto, di domani, giovedì. Signore e signori, ci siamo, tra poco le farmacie di turno, prima andiamo avanti con altre cose importanti, sentiamo un po', prego, ci siamo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, benissimo. Dunque, andiamo subito avanti con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città, farmacie di Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9, a Mosciano e Bellante, Moretti Mosciano, ad Atria Picella, a Pinese Silvi, farmacia Sant'Antonio, a Giovanova Ielo, via L'Ursini, in Val Ibrata, Adriatica, Alba Adriatica, di Mattia, Santomero, Rosetto Candelori sulla via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castelle Isola, Celli, Piazza Roma Castelli, a Montorio, farmacia della Piazza, Piazza Orsini Montorio, a Campi Marozzi, Corso Umberto Campi, Teramo città, farmacia di Tigli, aperta quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, siamo in via D'Annunzio, scusate, numero 26. Perfetto, chiudiamo con le super classifiche del giorno, Caffè 900 in galleria e le super classifiche a seguire, l'oroscopo, prego.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok, bene, dunque, signori, ci siamo, dunque, 9 luglio 2027, Radio Amica International compie 50 anni. Dunque, veniamo alla classifica, oggi parliamo chiaramente dei film, no? Chi è incassato di più? Al primo posto Oceania, al secondo posto Odissea, l'Ulisse di Nolan, al terzo Spider-Man, al quarto Harry Potter, la pietra filosofale, al quinto The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Questo è quanto naturalmente per la super classifica, comandano Oceania e Odissea. Va bene, domani toccherà invece alla canzone e ai dischi più venduti della settimana. Adesso invece andiamo diritti diritti verso la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Prego regia, vai.
2: Ricordo. ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo oltre con questo mercoledì 9 settembre 2026, con l'oroscopo del giorno. Ariete, prima che Venere cambi segno privandoti del suo prezioso sostegno per corteggiare e sedurre la persona che desideri, rendi l'amore protagonista della giornata. Toro, quella di oggi è la giornata giusta per completare il tuo impegno nel lavoro mettendo la tua firma a un processo già intrapreso. Gemelli, se dalla realizzazione di un tuo sogno d'amore ti separa soltanto un passo, non rimandarlo ancora per oggi, può contare sull'aiuto magico di Venere. Cancro, alcuni obiettivi che ti proponi di raggiungere al lavoro sembrano resistere alle diverse manovre che hai già messo in atto, ma dietro a questa sorta di muro qualcosa si sta muovendo. Leone, la giornata ti offre una dose supplementare di facilità, una sorta di benedizione invisibile che ti protegge e ti mette di buon umore. Vergine, Mercurio è nel tuo segno ancora oggi, domani si sposterà la Bilancia dando il cambio a Venere, che a sua volta si trasferirà nello Scorpione. Bilancia, prima che domani mattina Venere esca dal tuo segno, avvalendoti dei suoi magici poteri riguardo all'amore, potresti predisporre un seme destinato ad affondare le radici prossimamente. Scorpione, le soluzioni che si prospettano nel lavoro sono facilitate dal sostegno reciproco della Luna e di Venere, che ti aiutano a trovare il modo di collaborare. Sagittario, la configurazione ti consente di sviluppare la creatività consolidando in maniera personale i risultati di quelle tue intuizioni che inizialmente consideravi esili e difficili. Capricorno, ancora per oggi in lavoro puoi far tesoro delle tue doti diplomatiche procedendo con delicatezza per evitare eventuali reazioni avverse. Acquario, godi ancora per oggi di una carica di entusiasmo che è contagiosa, questo ti consente di andare verso gli altri con la disponibilità a impegnarti in rapporti senza porre limiti. Pesci, oggi la giornata ti offre numerosi spunti che rendono più facile la comunicazione, consentendoti di trovare le parole giuste per toccare il cuore del partner e fargli sentire in maniera concreta l'amore, tutto il tuo amore. Perfetto, bene. Andiamo adesso invece con il momento riservato ai programmi in televisione. Dunque su Rai 1 alle 22.30 la legge di Lidia Pont, su Rai 2 qualificazione quarti finali Italia-Australia di basket, Rai 3 Rino Gaetano sempre più blu, Rete 4 è sempre carta bianca, su Canale 5 Erika, una detective per caso, Italia 1 Chicago, sulla 7 Putin anatomia di uno zar, su TV 8 Liverpool Atletico Madrid calcio, su 3.9 Coppa dei Campioni su tutte le nove mai più senza, e naturalmente per vedere Napoli Arsenal, appuntamento è su Sky. Chiudiamo primissima adesso con le comunicazioni di servizio, ultimo atto del nostro notiziario di primissima del giorno. Allora, Radio Domenica Show, domenica 13 di settembre, la prima puntata della stagione, nuova stagione 2026-2027. Si comincia alla grande, bene ancora. Di Paolo Radamenti Mobili, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Mica? Scusate, ancora per oggi l'appuntamento è con Divent, l'evento musicale raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 9 di settembre, stasera non va niente, eh? Siamo, come dire, esentati. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo in streaming, va bene, all'indirizzo radioamicainternational.it. portateci con voi in tutto il mondo, va bene, perché con Radio Amica porti dietro anche un bel pezzo d'Abruzzo, eh? Va bene, ce l'hai sempre vicino. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci nelle prossime edizioni più tardi.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena,

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente all'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da Marco. Siamo arrivati a mercoledì 9 settembre 2026, si festeggia San Sergio, il segno più vivo del giorno, il segno della bilancia. Dunque veniamo subito alle notizie di cui parleremo più tardi, sanzioni ai coloni, Londra contro Israele, accuse Netanyahu, sapeva dell'attacco del 7 ottobre e avrebbe taciuto. Netanyahu risponde invece che non è affatto vero, è una grande menzogna. Manovra, spuntano flat tax giovani e l'età pensionabile a 64 anni verso nuova proroga dello sconto sul diesel. Si potrà andare in pensione a 64 anni, ma attenzione perché si perde quasi l'11% poi sulla pensione che arriva, quindi non so se è conveniente. Legge elettorale, stop ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci, riforma in aula Senato, voto sulle preferenze. Leader del campo largo dicono possiamo vincere. Elise Lain, Conte, Bonelli, Fratoianni alla festa di AWS. Ne parla anche De Laurentiis, presidente del Napoli Calcio, che a Napoli, a margine di incontro con Forza Italia, dice per appunto la Elise Lain è inguardabile dal punto di vista politico, chiaramente. Palmoli, per il resto possiamo dire che è una gran bella ragazza, Palmoli, famiglia del Bosco, arriva una nuova assistente sociale che affiancherà Verusca D'Angelo, continuerà a occuparsi del caso, però adesso verrà affiancata da un'altra assistente che chiaramente avrà anche la forza di poter decidere e il potere di poter decidere. Dunque di queste auto parleremo più tardi. Abbiamo detto il segno più del giorno, il segno della bilancia. Signori, andiamo ad aprire subito primissimo in questo super mercoledì 9 di settembre 2026. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.

0: bene così, dunque andiamo subito con primissima, diamoci una botta d'energia. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 festeggia i 50 anni, 50, va bene, su Radio Amica International, oggi per l'ultimo giorno. Diventa l'evento musicale su Radio Amica. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. E ancora su Radio Amica arriva la notizia musicale del momento, tutti i giorni su Radio Amica. Garde Lido sempre aperto, l'estate per noi va avanti. Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia e i suoi fantastici crudi. I crudi al Nero di Seppia, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, veniamo alla massima del giorno. Un cuore che trabocca d'amore porta luce e vita in un mondo triste e stanco. E la dunque, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sei un accademico 2026-2027, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento, se vuoi imparare a cantare, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. E ancora è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate naturalmente con Radio Amica Internazionale. Dunque, le notizie importanti, andiamo, ci abbiamo notizie importanti subito di corsa, vai!
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, dunque andiamo con le notizie in primissimo piano. Il super tormento dell'estate 2026, domenica 13, ormai ci siamo, con la prima puntata di The Radio Domenica Show. Torna anche Radio Domenica Show, naturalmente andremo con la presentazione della canzone regina dell'estate 2026. Perfetto, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa di Sante. Nero di Seppia presenta i suoi favolosi crudi a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana resiste ancora Canto d'amore, tra poco c'è il cambio, perché per un mese ascolteremo la canzone regina dell'estate 2026. Perfetto, l'abbiamo detto, vabbè. 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900 caffè in galleria. Radio Amica International, l'unica radio in città. A Malà, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora c'è il Gardel Lido sempre aperti fino a fine settembre, vai! Do it all night long. Yeah.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti col momento riservato al tempo che farà. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare da poco mosso a mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 17 più 30, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 32, Chieti più 21 più 32, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 31, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 24 più 31, Savetta del Tronto più 23 più 31. Questo è quanto. Naturalmente andiamo adesso con i giorni. Siamo arrivati esattamente, dunque, con oggi 9 di settembre, al giorno numero 252 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 113. Perfetto, il sole è sorto alle 6:35. Tramonterà questa sera alle 19:18. Bene così, signori, ci siamo. Perfetto. Dunque, è il momento, è arrivato finalmente. Dunque, andiamo pure col momento riservato al notiziario del giorno. Tutte le notizie che abbiamo per voi, ci siamo, prego.

noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti via, andiamo con le notizie che abbiamo quest'oggi, mercoledì 9 settembre 2026, San Sergio, il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno della bilancia, è importante anche questo. Bene, andiamo con la prima notizia. Dunque, Roma ritrova il tesoro in Nerone, svelato il nuovo complesso del Museo delle Terme di Traiano insieme al murale a mosaico più grande dell'antichità romana, 16 metri per 12, scoperte dal valore inestimabile, possono riscrivere la storia dell'archeologia. Il restauro realizzato con i fondi del PNRR nell'ambito del progetto Caput Mundi. E insomma, un'altra pagina della grande Roma viene alla luce, si aggiunge un pezzo forte alle meraviglie della capitale, cioè Roma. E ancora andiamo avanti, dunque, Coloni scontro Londra-Tel Aviv, accusa Netanyahu sul 7 ottobre, fu avvisato prima, lui nega. Gli Emirati avrebbero avvertito dei piani di Hamas, Inghilterra e altri paesi sanzionano gli insediamenti in Cisgiordania e Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme. Bibi dal processo speso, a leadership ritrovata, ora si gioca tutto al prossimo voto. E ancora, la scia di sangue da Gaza al Libano, gli Houthi bombardano l'Arabia. I venti di guerra soffrono in tutta la regione, in Iran esplosioni vicino a Hormuz e sull'isola di Karg dallo Yemen i miliziani scatenano una pioggia di missili sui sauditi. I diversi fronti sono uniti, l'offensiva USA contro Teheran ha destabilizzato ulteriormente la situazione. Il presidente iraniano Pezeshkian, resistenza andrà avanti finché gli aggressori non si pentiranno e se ne andranno via. Vediamo adesso le altre notizie che abbiamo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, oltre 600 voli cancellati, giallo sulle cause, disagi soprattutto agli aeroporti di Londra, le scuse della società che gestisce le rotte del paese. E ancora, Ucraina alla fine della tregua, telefonata a Putin Trump, nessun piano contro l'Europa, riprendono i bombardamenti, l'ipotesi di un trilaterale con Stati Uniti, Russia e Kiev, possibile uno stop agli attacchi verso le infrastrutture energetiche per l'inverno. Il vertice si potrebbe tenere dopo le elezioni della Duma a Mosca, abbiamo proposto azioni concrete. Von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga per acquisto dei Patriot da destinare a Zelensky per la stagione invernale. Diesel subito nuovi aiuti, flat tax ai giovani e pensioni, si apre il cantiere manovra. Petrolio a $100 sul tavolo del CDM, la proroga del taglio delle accise e i buoni benzina. Il MEF apre uscita da lavoro a 64 anni, una tassa piatta sugli stipendi agli under 36. Ricordo però che se si esce prima a 64 anni si prende circa l'11% in meno sulla pensione ed è pesante. Dunque, voltiamo pagina, la spinta dei leader della sinistra, dopo 20 anni possiamo vincere. Alla festa di AWS la foto a 4 tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, la segretaria PD, l'Italia sottoscrive le sanzioni ai coloni israeliani, Conte con noi sì alla Palestina. Il leader del Movimento 5 Stelle insiste sulla sicurezza, se ignoriamo il tema rischiamo di perdere proposte di legge comune sull'energia. Addio al ballottaggio, la strategia della Meloni per frenare Vannacci. La legge elettorale oggi in aula al Senato, il centrodestra cancella l'ipotesi doppio turno per non favorire il leader di Futuro Nazionale, attesa per il voto sulle preferenze. La polemica è sull'ex leghista generale per un corso di formazione alla polizia, poi la marcia indietro del Dipartimento. Alemanno il generale per tre giorni di sovranisti a Orvieto, appuntamento ad Orvieto dal 18 al 20 settembre, titolo Il futuro dell'Italia, il sovranismo sociale per una vera identità europea, per ogni casa Alemanno, ex sindaco di Roma, e poi ci sarà anche come ospite d'onore Roberto Vannacci, il generale. Salvini vede i governatori, imboccatevi le maniche, al Senato Romeo in bilico, oggi il faccia a faccia del segretario con i presidenti di regione, a cui chiederà di impegnarsi nella gestione del partito nelle loro regioni. E ancora andiamo avanti, la lotta nel bagagliaio, Lorena si sfilò le fascette, l'ex in cura da 15 anni, la 45enne gettata al viadotto della 1, il giallo dei ragazzi trovati chiusi e intatti nel baule, lo psichiatra di Federico non sembrava pericoloso e violento, le sedute di coppia insieme, pensato un po', traumi al capo, al viso, l'ipotesi dei pugni dell'urto contro il muro nel garaggio, 17 funerali in Puglia, credo che questa donna si sia infilata in una storia.
storia più grande di lei, e poi non sia potuta più uscire, non è che non abbia voluto, non è potuto uscire, va. Dunque, veniamo adesso invece a Teramo e dintorni. In mille la festa del Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo, dopo il post-sisma finalmente si riapre, grande gioia a Teramo, conclusi i lavori di messa in sicurezza e restauro da 4 milioni di euro dei luoghi più cari teramani. L'intervento ha coinvolto enti e istituzioni in un percorso condiviso in città, processione e convegno. La prefetta Mariano ritengo che rappresenti solo una tappa di un progetto più ambizioso. E ancora, il rettore padre Daniele emozionato per questo nuovo cammino spirituale di vita. Riabbracciamo la nostra mamma Maria. Riapre il santuario, naturalmente sentivamo la mancanza del resto, anche perché non c'erano più messe, non c'era più niente. Veniamo adesso a Notte Serpenti. Intervento di Carlo Antonetti. Il comune dice si è svegliato un po' tardi. Il consigliere d'opposizione interviene sull'idea dell'amministrazione di ospitare il concerto del 2027. Ci si accorge solo dopo 4 anni e dopo il grande successo delle forti potenzialità dell'evento. Le prove dello spettacolo si sono svolte in città discutendo consensi, facendo registrare tante presenze. L'amministrazione comunale teramana ha aperto la possibilità di avviare un tavolo istituzionale per un confronto. Il problema sapete qual è per Notte Serpenti? Che Pescara non se lo lascerà sfuggire. Del resto poi c'è un'altra storia, e cioè che è il presidente Marsiglio che vuole questa manifestazione a Pescara, e Pescara non se la farà scappare. Fanno tutto questo caos affinché chiaramente è orchestrato d'arte, devo dire, affinché chiaramente Pescara città, il comune spenda un po' di più, va bene, alzi un po' come dire il contributo, va bene. Dunque andiamo ancora avanti, ma non credo che andrà via da Pescara, assolutamente no. Rifiuti abbandonati, multe per 30.000 euro, sacchi lasciati vicino alle isole ecologiche, davanti ai condomini, in civili incastrati dalle telecamere. E ancora voltiamo pagina, istituto zooprofilattico, non ci saranno licenziamenti, abbiamo già fonti di copertura. Il direttore D'Alterio rassicura dopo i tagli del ministero per 800.000 euro denunciati dai sindacati. Le professionalità coinvolte sono 15, tutti i dipendenti dell'istituto in contratto a tempo determinato. L'allarme sulla possibile riduzione era stato lanciato a luglio e raccolto anche dai consigli regionali Cavallari e Menna, che avevano chiesto un tavolo. E ancora, ora basta i ritardi dei pagamenti, casa di riposo e salari dipendenti, monito CGIL dopo l'incontro con Cursana. Per la FIP CGIL restano tutte le preoccupazioni sul futuro delle case di riposo a Teramo, Nereto e Civitella. Anche dopo l'incontro di lunedì tra sindacati e consorzio di cooperative Cursana, che a stretto giro subentrerà nella gestione del servizio nelle 3 strutture della Spuno. Attenzione però, perché Cursana dice se non arrivano i fondi subito nel giorno stabilito, va bene, noi non pagheremo e andremo via. Andiamo avanti noi altri. A Mosciano Sant'Angelo, palazzina inagibile, il comune, coinvolgiamo il commissario. L'amministrazione risponde all'appello lanciato agli inquilini, edificio sgomberato nel 2017. Le norme e le procedure per la ricostruzione non sono adeguate alla situazione di via Pescara. Cinghiali nei campi, allarme degli agricoltori, Casilenti, le incursioni, gli animali devastano le coltivazioni e creano pericolo, appello alla regione. E ancora, in tanti alla camminata metabolica, il centro storico di Teramo ha ospitato un'iniziativa dedicata al benessere e all'arte. Alba Adriatica, polizia locale, carenza di agenti, da ottobre via il vice comandante. Buon anno, dopo 15 mesi lascia il comando albense per un carico in provincia di Bergamo. L'opposizione, se l'amministrazione avesse scelto tra il personale interno, oggi nessun problema. E ancora, realizzazione di tasse evase, ok del comune Civitella del Tronto. Anche Civitella del Tronto ha aderito alla definizione agevolata delle entrate comunali disciplinata dal regolamento approvato al Consiglio Comunale lo scorso 16 luglio. Aree rurali, il Tortoreto guida i Galla abruzzesi, l'amministrazione mette a disposizione spazi ed esperienze per altre città impegnate nei progetti. Regata dei gonfaloni, terzo posto per equipaggio di Martin Sicuro sul podio della storica competizione pescarese. E ancora, nuovo anno scolastico, ITI, PIAS e Istituto
alberghiero Giulianova, una dirigente per tre scuole di Sabatino, già la guida del primo circolo didattico cittadino, nominata per i crocetti Cerulli. Nel primo giorno lezione all'aperto per gli studenti, ho autorizzato gli insegnanti a farlo. Per futuro si augura che tutte le classi della Pagliaccetti possano essere unite in un unico edificio. E ancora voltiamo pagina, a Mosciano sempre, numeri civici, il comune avvia il piano di revisione. A Mosciano partirà nei prossimi giorni la revisione della numerazione civica su tutto il territorio comunale. Cocciniglia, il Conalpa sollecita controlli, l'associazione nessuna attività di monitoraggio del comune, invitiamo i cittadini a rivolgersi a noi. Dunque la cocciniglia è la malattia che prende gli alberi, chiaramente bisogna intervenire subito, altrimenti gli alberi poi naturalmente si seccano e sono da asportare. Ex Rosa Maltoni, oggi trasferta a Roma, il sindaco Costantino e il assessore Giorgini incontro i vertici dell'Invimit anche sul Lido Rosso di sera. Cosa bisogna fare? Schianto una notte sulla statale a Colonia Spiaggia, l'auto si spezza, 4 feriti. Frontale sull'Adriatica tra una BMW e un Opel che nell'impatto è andata completamente distrutta, ha battuto anche un semaforo, una madre e una figlia ricoverate a Giulianova, 2 ragazzi a Teramo. Uno scontro bestiale sulla statale a Colonia Spiaggia, chiaramente l'incidente è avvenuto alle 2:30 di notte. E ancora Mare Blu, manca l'ok della sovrintendenza, ferma il piano di riottizzazione nella zona nord del lungomare che prevede anche un hotel a 5 stelle. Sosta selvaggia a Monte Pagano di Rosete, in via del Borgo di Veltuno dei Paletti per percorso pedonale, nuove proteste praticamente per parcheggiare la sua automobile. Un signore ha tolto uno dei paletti per poterci parcheggiare la sua macchina. Veniamo adesso un'altra notizia: casa di comunità, via servizi, attivato il CUP, parte l'assistenza, in funzione l'ambulatorio dell'infermiere di famiglia che delle cure primarie, operativo il centro prelievi, già avviati cardiologia e allergologia, il primo cittadino Scordella, dialogo costruttivo con la ASL. E ancora veniamo un'altra notizia: ad Atri, materna, mamme al contrattacco, i genitori al sindaco, condizioni più confortevoli per i nostri bambini, l'edificio è a Fontanelle di Atri. E ancora Cocciniglia, anche a Pineto, nella pineta di Pineto, scusate il gioco di parole, ma è così, a rischio Cocciniglia, consigliere Partipilo sollecita interventi, evitiamo che ci possa essere una emergenza. Dunque signori, siamo arrivati al momento dello sport. Prima ancora da Montesilvano, in arrivo 8 nuovi agenti, la polizia locale si rafforza, controlli e servizi in città, 6 iniziano venerdì, altri 2 dal 1 ottobre. Il comandante Casale, se le risorse lo consentiranno, puntiamo ad arrivare a 50 unità. E intanto a Pescara c'è il commercio in crisi, crollano le piccole attività, 900 negozi chiusi in 6 anni, questo è un brutto record. Confesercenti oggi in piazza per la legge popolare contro la desertificazione. Masci, il sindaco, traccia la rotta, così farò rivivere l'anima commerciale di Pescara. Il problema è che hanno chiuso in tanti. Dunque, veniamo adesso invece allo sport. Coppa dei Campioni, risultati: Atene a EK Atene, LASC 1-0, Bruges Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2, Lilla Betis 2-3, Real Madrid Inter 2-1. Oggi stasera alle 21 Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, da vedere. PSG Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray. Queste le partite, e domani giovedì poi naturalmente c'è un Fenerbahce Roma, giovedì è un Como Lipsia, non ce le perdiamo. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché parliamo di questa Inter che perde contro il Real Madrid, una grande squadra, un grande attacco, un portiere che ha fatto una papera, però poi si è rifatto salvando l'Inter da altri gol. Cosa manca all'Inter pur avendo due attaccanti spessore come Thuram e come Lautaro? Secondo me Thuram al momento non fa più per

Dunque, poi ancora, sempre nella Juventus, stop pesanti quelli di Thuram e Yıldız soprattutto. Fiorentina, possibile azione disciplinare contro il tecnico Grosso, perché? Sapete perché? Perché si era lamentato della scarsità di giocatori a sua disposizione, scarsità, voglio dire, a livello di qualità, voleva dire Grosso, va bene, però ha espresso un suo pensiero, cioè, voglio dire, ma prima di accettare doveva mettere nero su bianco che voleva giocatori di un certo calibro e doveva specificare anche che cosa voleva. Pallone d'oro, torna anche Messi, non c'è alcun italiano in lizza. Lautaro Martinez è l'unico rappresentante della Serie A tra i 30 candidati al pallone d'oro. Pensate un po', non c'è nessun italiano. L'unico è Lautaro Martinez, che non è italiano, è argentino, ma che gioca in Italia, quindi in un certo senso ci rappresenta. Napoli all'esame Arsenal, out McTominay, Anguissa. Stasera Maradona Allegri sarà alle prese con emergenza al centrocampo. Loro sono grandi favoriti, spero di avere Neres, intervento riuscito per lo scottese. Dunque, tennis, Dardi eliminato da Zverev agli ottavi, finisce gli ottavi finale, la corsa dell'ultimo azzurro agli USA Open, insomma non c'è Jannik Sinner e siamo limitati, non c'è niente da fare. Dunque, veniamo adesso al Formula 1. Nel weekend si torna subito in pista a Madrid, Gran Premio di Spagna, non si placa polemica in casa Ferrari, Hamilton pungola Leclerc, io corro pulito, non come altri. Vediamo la Serie C, corsa a grinta e muscoli, Valsania a Faro del Pescara, alla fine del mercato, ha ridato serenità all'esperto centrocampista che vuole la Serie B. In estate vicino al Catanzaro, ora è concentrato per riprendersi la cadetteria contro l'Atalanta Under 23, torna a disposizione Altare, anche e soprattutto Merola. Forte lancia il pinetto verso l'esame sammaletese, usiamo la testa dopo il KO di Perugia. E ancora Teramo insidia calendario, tre derby in 2 settimane, dopo il blitz a Macerata il Diavolo prepara la sfida al Bonolis col Notaresco. Pomante valuta il modulo per frenare Rossoblù, difficile il recupero di Casciano. Dopo la bella vittoria di Macerata, il Teramo è concentrato sul primo derby del campionato. Sabato ore 16 i biancorossi ricevono il Notaresco, che vuole rifarsi. Non è una partita semplice. Dunque, Notaresco Ferrari scalpita per una maglia al posto di Formicone. Si accende la sfida col Teramo a sabato al Bonolis. Il Giulianova punta al pronto riscatto. Ieri il mister Percolizzi ha parlato ai suoi giocatori. Domenica trasferta a Senigallia contro una squadra che ha fatto bene l'anno scorso, sta facendo bene quest'anno. Bisognerà prenderla con le molle questa partita. Dunque, e ancora in eccellenza sul Monavezzano, primo derby, B-match, tutto marsicano che torna dopo 11 anni. Nel 2015 l'ultima sfida tra Peligni e Marsicani, il tecnico Pagliari è squalificato. Il patron Dedeo voglio lo stadio pieno. Marco Aurelio dice possiamo anche vincere questa partita. Intanto a Chieti arrivano gli attaccanti Prieto e Cofini, i due rinforzi a disposizione per la gara contro il Francavilla. Donatangelo è il nuovo vice di Vagnoni, che ha chiesto scusa, è tornato nel Chieti Calcio, sarà sanzionato, multato, eccetera. Vabbè, dunque stop signori con il notiziario del giorno, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo.

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, gran premio della pittura. Ok, vediamo subito gli appunti di Radio Mica. Naturalmente andiamo con cosa c'è musicalmente parlando su Radio Mica. L'appuntamento è con Divent, l'evento musicale. Attenzione, domenica vi parleremo del tormentone, finalmente la canzone, vi daremo la canzone che ha vinto la...

0: con l'edizione 2026 del tormentone dell'estate. Va bene, la hit. Ok, abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la canzone più bella della settimana, L'ossigeno puro, che poi sarebbe la parte orchestrale, e il disco novità. Va bene, di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 San Nicoltordino, dal 1910, l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 di settembre con la prima puntata del Radio Domenica Show. Perfetto, bene, notizie riservate, ci siamo, prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo con le notizie riservate. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce Tortoretto Alto, Residence Tortorella. Vi aspettiamo, prenota al 347 37 64 271. E andiamo con la stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Monde Risparmio, servizi qualità con bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi il pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Bene, allora la raccolta porta a porta oggi è esattamente mercoledì 9 settembre, non va niente, stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa. Perfetto, perfetto. Andiamo con l'angolo della fortuna, sentiamo un po', dunque ci siamo, andiamo pure, prego regia, vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.

0: perfetto, siamo arrivati al concorso numero 144. Bene, allora, combinazione vincente al Superenalotto 23, 26, 41, 52, 59, 85, numero jolly 49, Superstar 47, jackpot da 222.400.000 euro. Bene, veniamo alle quote. Punti 6, niente, così come 5 più 1, e 5 vanno, un unico 5 vince 201.000 euro. Complimenti. Ai 4, 377 euro. Ai 3, 29,83 euro. Ai 2, 5,69 euro. Per una super combinazione vincente, che la seguente, ricordo: 23, 26, 41, 52, 59, 85. Va bene, numero jolly 49, Superstar 47. Bene, ci siamo, passiamo al gioco dell'otto, perché c'è stato un ambo secco secco. Ruota di Roma 89,73. Complimenti, vai. Bene, domani vediamo i numeri per il concorso numero 145, perfetto, di domani giovedì. Signore e signori, ci siamo, tra poco le farmacie di turno, prima andiamo avanti con altre cose importanti. Sentiamo un po', prego, ci siamo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, benissimo. Dunque, andiamo subito avanti con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città, farmacia di Tigli, via d'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9, a Mosciano e Bellante, Moretti Mosciano, ad Atria Picella, a Pinese Silvi, farmacia Sant'Antonio, a Giulianova Ielo, via L'Ursini, in Valivrata, Adriatica, Alba Adriatica, di Mattia, Santomero, Rosetto Candelori sulla via nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castelle Isola, Celli, piazza Roma Castelli, a Montorio, farmacia della piazza, piazza Orsini Montorio, a Campi Marozzi, corso Umberto Campi, Teramo città, farmacia di Tigli, aperta quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, siamo in via D'Annunzio, scusate, numero 26. Perfetto, chiudiamo con le super classifiche del giorno, caffè 900 in galleria e le super classifiche a seguire. L'oroscopo, prego.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok. Bene, dunque, signori, ci siamo. Dunque, 9 luglio 2027, Radio Amica International compie 50 anni. Dunque, veniamo alla classifica. Oggi parliamo chiaramente dei film, no? Chi è incassato di più? Al primo posto Oceania, al secondo posto Odissea, l'Ulisse di Nolan, al terzo Spider-Man, al quarto Harry Potter, la pietra filosofale, al quinto The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Questo è quanto naturalmente per la super classifica, comandano Oceania e Odissea. Va bene, domani toccherà invece alla canzone e ai dischi più venduti della settimana. Adesso invece andiamo diritti verso la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione e le comunicazioni di servizio. Prego regia, vai.
2: Ricordi tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo oltre con questo mercoledì 9 settembre 2026 con l'oroscopo del giorno. Ariete, prima che Venere cambi segno privandoti del suo prezioso sostegno per corteggiare e sedurre la persona che desideri, rendi l'amore protagonista della giornata. Toro, quella di oggi è la giornata giusta per completare il tuo impegno nel lavoro mettendo la tua firma a un processo già intrapreso. Gemelli, se dalla realizzazione di un tuo sogno d'amore ti separa soltanto un passo, non rimandarlo ancora per oggi, può contare sull'aiuto magico di Venere. Cancro, alcuni obiettivi che ti proponi di raggiungere al lavoro sembrano resistere alle diverse manovre che hai già messo in atto, ma dietro a questa sorta di muro qualcosa si sta muovendo. Leone, la giornata ti offre una dose supplementare di facilità, una sorta di benedizione invisibile che ti protegge e ti mette di buon umore. Vergine, Mercurio è nel tuo segno ancora oggi, domani sposterà la bilancia dando il cambio a Venere che stavolta si trasferirà nello Scorpione. Bilancia, prima che domani mattina Venere esca dal tuo segno avvalendoti dei suoi magici poteri riguardo all'amore, potresti predisporre un seme destinato ad affondare le radici prossimamente. Scorpione, le soluzioni che si prospettano nel lavoro sono facilitate dal sostegno reciproco della Luna e di Venere che ti aiutano a trovare il modo di collaborare. Sagittario, la configurazione ti consente di sviluppare la creatività consolidando in maniera personale i risultati di quelle tue intuizioni che inizialmente consideravi esili e difficili. Capricorno, ancora per oggi in lavoro puoi far tesoro delle tue doti diplomatiche procedendo con delicatezza per evitare eventuali reazioni avverse. Acquario, godi ancora per oggi di una carica di entusiasmo che è contagiosa, questo ti consente di andare verso gli altri con la disponibilità a impegnarti nei rapporti senza porre limiti. Pesci, oggi la giornata ti offre numerosi spunti che rendono più facile la comunicazione, consentendoti di trovare le parole giuste per toccare il cuore del partner e fargli sentire in maniera concreta l'amore, tutto il tuo amore. Perfetto, bene. Andiamo adesso invece con il momento riservato ai programmi in televisione. Dunque, su Rai 1 alle 22.30 la legge di Lidia Pont, su Rai 2 qualificazione quarti finali Italia-Australia di basket, Rai 3 Rino Gaetano sempre più blu, Rete 4 è sempre carta bianca, su Canale 5 Erika, una detective per caso, Italia 1 Chicago, sulla 7 Putin, anatomia di uno zar, su TV 8 Liverpool a 3 Atletico Madrid Calcio, su 39 Coppa dei Campioni, chiaramente su 39 mai più senza, e naturalmente per vedere Napoli Arsenal, appuntamento è su Sky. Chiudiamo primissima adesso con le comunicazioni di servizio, ultimo atto del nostro notiziario di primissima del giorno. Allora, Radio Domenica Show, domenica 13 di settembre, la prima puntata della stagione, nuova stagione 2026-2027. Si comincia alla grande, bene ancora. Di Paolo Radamenti Mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Scusate, ancora per oggi l'appuntamento è con Divent, l'evento musicale raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 9 di settembre, stasera non va niente, siamo, come dire, esentati. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, indirizzo in streaming, va bene, all'indirizzo radioamicainternational.it. portateci con voi in tutto il mondo, va bene, perché con Radio Amica porti dietro anche un bel pezzo d'Abruzzo, va bene, ce l'hai sempre vicino. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci nelle prossime edizioni più tardi.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente all'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da Marco. Siamo arrivati a mercoledì 9 settembre 2026, si festeggia San Sergio, il segno più vivo del giorno, il segno della bilancia. Dunque veniamo subito alle notizie di cui parleremo più tardi, sanzioni ai coloni, Londra contro Israele, accuse Netanyahu, sapeva dell'attacco del 7 ottobre e avrebbe taciuto. Netanyahu risponde invece che non è affatto vero, è una grande menzogna. Manovra, spuntano flat tax giovani e l'età pensionabile a 64 anni verso una nuova proroga dello sconto sul diesel. Si potrà andare in pensione a 64 anni, ma attenzione perché si perde quasi l'11% poi sulla pensione che arriva, quindi non so se è conveniente. Legge elettorale, stop a ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci, riforma in aula Senato, voto sulle preferenze. Leader del campo largo dicono possiamo vincere. Elis Line, Conte, Bonelli, Fratoianni alla festa di AWS. Ne parla anche De Laurentiis, presidente del Napoli Calcio, che a Napoli, a margine di incontro con Forza Italia, dice per appunto la Elis Line è inguardabile dal punto di vista politico, chiaramente. Palmoli, per il resto possiamo dire che è una gran bella ragazza, Palmoli, famiglia del Bosco, arriva una nuova assistente sociale che affiancherà Verusca D'Angelo, continuerà a occuparsi del caso, però adesso verrà affiancata da un'altra assistente che chiaramente avrà anche la forza di poter decidere e il potere di poter decidere. Dunque di queste auto parleremo più tardi. Abbiamo detto il segno più del giorno, il segno della bilancia. Signori, andiamo ad aprire subito primissimo in questo super mercoledì 9 di settembre 2026. Cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo, una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza, la pizza al taglio che ti mette su di giri, tante le specialità, tua la scelta, una mano unica. Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90, siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi!

0: subito con primissima, diamoci una botta d'energia. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 festeggia i 50 anni, 50, va bene, su Radio Amica International oggi per l'ultimo giorno. Diventa l'evento musicale su Radio Amica. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. E ancora su Radio Amica arriva la notte musicale del momento, tutti i giorni su Radio Amica. Garde Lido sempre aperto, l'estate per noi va avanti. Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia e i suoi fantastici crudi. I crudi al Nero di Seppia, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, veniamo alla massima del giorno. Un cuore che trabocca d'amore porta luce e vita in un mondo triste e stanco. E la dunque, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sei un accademico 2026-2027, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento, se vuoi imparare a cantare, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. E ancora, è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate naturalmente con Radio Amica International. Dunque, le notizie importanti, andiamo, ci abbiamo notizie importanti subito di corsa, vai!
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, dunque andiamo con le notizie in primissimo piano. Il super tormento dell'estate 2026, domenica 13, ormai ci siamo, con la prima puntata di The Radio Domenica Show. Torna anche il Radio Domenica Show, naturalmente andremo con la presentazione della canzone regina dell'estate 2026. Perfetto, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa di Sante. Nero di Seppia presenta i suoi favolosi crudi a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana resiste ancora Canto d'amore. Tra poco c'è il cambio, perché per un mese ascolteremo la canzone regina dell'estate 2026. Perfetto, l'abbiamo detto, eh? Vabbè, 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900 caffè in galleria. Radio Amica International, l'unica radio in città a Malà. Tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora c'è il Gardellido sempre aperti fino a fine settembre, vai! Do it all night long. Yeah.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti col momento riservato al tempo che farà. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare da poco mosso a mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 17 più 30, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 32, Chieti più 21 più 32, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 31, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 24 più 31, Savetta del Tronto più 23 più 31. Questo è quanto. Naturalmente andiamo adesso con i giorni. Siamo arrivati esattamente dunque con oggi 9 di settembre, al giorno numero 252 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 113. Perfetto, il sole è sorto alle 6:35. Tramonterà questa sera alle 19:18. Bene così, signori, ci siamo. Perfetto. Dunque, è il momento, è arrivato finalmente. Dunque, andiamo pure col momento riservato al notiziario del giorno. Tutte le notizie che abbiamo per voi, ci siamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti via, andiamo con le notizie che abbiamo quest'oggi, mercoledì 9 settembre 2026, San Sergio, il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno della bilancia, è importante anche questo. Bene, andiamo con la prima notizia. Dunque, Roma ritrova il tesoro in Nerone, svelato il nuovo complesso del Museo delle Terme di Traiano insieme al murale a mosaico più grande dell'antichità romana, 16 metri per 12, scoperte dal valore inestimabile, possono riscrivere la storia dell'archeologia. Il restauro realizzato con i fondi del PNRR nell'ambito del progetto Caput Mundi. Insomma, un'altra pagina della grande Roma viene alla luce, si aggiunge un pezzo forte alle meraviglie della capitale, cioè Roma. E ancora andiamo avanti, dunque, Coloni scontro Londra-Tel Aviv, accusa Netanyahu sul 7 ottobre, fu avvisato prima, lui nega. Gli Emirati avrebbero avvertito dei piani di Hamas, Inghilterra e altri paesi sanzionano gli insediamenti in Cisgiordania e Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme. Bibi dal processo sospeso a leadership ritrovata, ora si gioca tutto al prossimo voto. E ancora la scia di sangue da Gaza al Libano e gli Houthi bombardano l'Arabia. I venti di guerra ne soffrono in tutta la regione, in Iran esplosioni vicino a Hormuz e sull'isola di Karg dallo Yemen i miliziani scatenano una pioggia di missili sui sauditi. I diversi fronti sono uniti, l'offensiva USA contro Teheran ha destabilizzato ulteriormente la situazione. Il presidente iraniano Pezeshkian, resistenza andrà avanti finché gli aggressori non si pentiranno e se ne andranno via. Dunque, vediamo adesso le altre notizie che abbiamo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, oltre 600 voli cancellati, giallo sulle cause. Disagi soprattutto agli aeroporti di Londra, le scuse della società che gestisce le rotte del paese. E ancora Ucraina alla fine della tregua, telefonata a Putin-Trump, nessun piano contro l'Europa. Riprendono i bombardamenti, l'ipotesi di un trilaterale con Stati Uniti, Russia e Kiev, possibile uno stop agli attacchi verso le infrastrutture energetiche per l'inverno. Il vertice si potrebbe tenere dopo le elezioni della Duma a Mosca, abbiamo proposto azioni concrete. Von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga per l'acquisto dei Patriot da destinare a Zelensky per la stagione invernale. Diesel subito nuovi aiuti, flat tax ai giovani e pensioni, si apre il cantiere manovra. Petrolio a $100 sul tavolo del CDM, la proroga del taglio delle accise e i buoni benzina. Il MEF apre uscita da lavoro a 64 anni, una tassa piatta sugli stipendi agli under 36. Ricordo però che se si esce prima a 64 anni si prende circa l'11% in meno sulla pensione ed è pesante. Dunque, voltiamo pagina. La spinta dei leader della sinistra, dopo 20 anni possiamo vincere. Alla festa di AWS la foto a 4 tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, la segretaria PD, l'Italia sottoscriva le sanzioni ai coloni israeliani, Conte con noi sì alla Palestina. Il leader del Movimento 5 Stelle insiste sulla sicurezza, se ignoriamo il tema rischiamo di perdere proposte di legge comune sull'energia. Addio al ballottaggio, la strategia della Meloni per frenare Vannacci. La legge elettorale di oggi in aula al Senato, il centrodestra cancella l'ipotesi doppio turno per non favorire il leader di Futuro Nazionale, attesa per il voto sulle preferenze. La polemica è sull'ex leghista generale per un corso di formazione alla polizia, poi la marcia indietro del dipartimento. Alemanno il generale per tre giorni di sovranisti a Orvieto, appuntamento ad Orvieto dal 18 al 20 settembre, titolo Il futuro dell'Italia, il sovranismo sociale per una vera identità europea. Per ogni casa Alemanno, ex sindaco di Roma, e poi ci sarà anche come ospite d'onore Roberto Vannacci, il generale. Salvini vede i governatori, imboccatevi le maniche, al Senato Romeo in bilico, oggi il faccia a faccia del segretario con i presidenti di regione, a cui chiederà di impegnarsi nella gestione del partito nelle loro regioni. E ancora andiamo avanti, la lotta nel bagagliaio, Lorena si sfilò le fascette, l'ex in cura da 15 anni, la 45enne gettata al viadotto della 1, il giallo dei ragazzi trovati chiusi e intatti nel baule, lo psichiatra di Federico non sembrava pericoloso e violento, le sedute di coppia insieme, pensate un po', traumi al capo, al viso, l'ipotesi dei pugni dell'urto contro il muro nel garaggio, 17 funerali in Puglia. Credo che questa donna si sia infilata in una storia più grande di lei e poi non sia potuta più uscire, non è che non abbia voluto, non è potuto uscire, va. Dunque, veniamo adesso invece a Teramo ed in
dintorni, in mille la festa del Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo. Dopo il post-sisma finalmente si riapre, grande gioia a Teramo, conclusi i lavori di messa in sicurezza e restauro da 4 milioni di euro dei luoghi più cari teramani. L'intervento ha coinvolto enti e istituzioni in un percorso condiviso in città, processione e convegno. La prefetta Mariano: ritengo che rappresenti solo una tappa di un progetto più ambizioso. E ancora il rettore padre Daniele, emozionato per questo nuovo cammino spirituale di vita: riabbracciamo la nostra mamma Maria, riapre il santuario. Naturalmente sentivamo la mancanza del resto, anche perché non c'erano più messe, non c'era più niente. Veniamo adesso a Notte e Serpenti, intervento di Carlo Antonetti. Il comune dice si è svegliato un po' tardi, il consigliere d'opposizione interviene sull'idea dell'amministrazione di ospitare il concerto al 2027, ci si accorge solo dopo 4 anni e dopo il grande successo delle forti potenzialità dell'evento. Le prove dello spettacolo si sono svolte in città discutendo consensi, facendo registrare tante presenze. L'amministrazione comunale teramana ha aperto la possibilità di avviare un tavolo istituzionale per un confronto. Il problema sapete qual è per Notte e Serpenti? Che Pescara non se lo lascerà sfuggire. Del resto poi c'è un'altra storia, e cioè che è il presidente Marsiglio che vuole questa manifestazione a Pescara, e Pescara non se la farà scappare. Fanno tutto questo caos affinché chiaramente è orchestrato d'arte, devo dire, affinché chiaramente Pescara città, il comune spenda un po' di più, va bene, alzi un po' come dire il contributo. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, ma non credo che andrà via da Pescara, assolutamente no. Rifiuti abbandonati, multe per 30.000 euro, sacchi lasciati vicino a isole ecologiche e davanti ai condomini, in civili incastrati dalle telecamere. E ancora voltiamo pagina, istituto zooprofilattico, non ci saranno licenziamenti, abbiamo già fonti copertura. Il direttore d'Alterio rassicura dopo i tagli del ministero per 800.000 euro denunciati dai sindacati. Le professionalità coinvolte sono 15, tutti dipendenti dell'istituto con contratto a tempo determinato. L'allarme sulla possibile riduzione era stato lanciato a luglio e raccolto anche dai consigli regionali Cavallari e Menna, che avevano chiesto un tavolo. E ancora, ora basta i ritardi dei pagamenti, casa di riposo e salari dipendenti, monito CGIL dopo l'incontro con Cursana. Per la FIP CGIL restano tutte le preoccupazioni sul futuro delle case di riposo a Teramo, Nereto e Civitella. Anche dopo l'incontro di lunedì tra sindacati e consorzio di cooperative Cursana, che a stretto giro subentrerà nella gestione del servizio nelle 3 strutture della Spuno. Attenzione però, perché Cursana dice se non arrivano i fondi subito nel giorno stabilito, va bene, noi non pagheremo e andremo via. Andiamo avanti noi altri. A Mosciano Sant'Angelo, palazzina inagibile, il comune, coinvolgiamo il commissario. L'amministrazione risponde all'appello lanciato agli inquilini, edificio sgomberato nel 2017. Le norme e le procedure per la ricostruzione non sono adeguate alla situazione di via Pescara. Cinghiali nei campi, allarme degli agricoltori, Castellenti, le incursioni, gli animali devastano le coltivazioni e creano pericolo, appello alla regione. E ancora, in tanti alla camminata metabolica, il centro storico di Teramo ospitato un'iniziativa dedicata al benessere e all'arte. Alba Adriatica, polizia locale, carenza di agenti, da ottobre via il vicecomandante. Buon anno, dopo 15 mesi lascia il comando albense per un carico in provincia di Bergamo. L'opposizione: se l'amministrazione avesse scelto tra il personale interno, oggi nessun problema. E ancora, realizzazione di tasse evase, ok del comune Civitella del Tronto. Anche Civitella del Tronto ha aderito alla definizione agevolata delle entrate comunali disciplinata dal regolamento approvato al Consiglio Comunale lo scorso 16 luglio. Aree rurali, il Tortoreto guida i galla abruzzesi, l'amministrazione mette a disposizione spazi ed esperienze per altre città impegnate nei progetti. Regata dei gonfaloni, terzo posto per equipaggio di Martin Sicuro sul podio della storica competizione pescarese. E ancora, nuovo anno scolastico, IT, IPIAS e Istituto Alberghiero Giulianova, una dirigente per 3 scuole, di Sabatino già la guida del primo circolo didattico cittadino, nominata per i crocetti Cerulli. Nel primo giorno lezione all'aperto per gli studenti, ho autorizzato gli insegnanti a farlo. Per il futuro si augura che tutte le classi della Pagliaccetti possano essere unite in un unico edificio. E ancora voltiamo pagina, a Mosciano sempre, numeri civici, il comune avvia il piano di revisione. A Mosciano partirà nei prossimi giorni la revisione della numerazione civica su tutto il territorio comunale. Cocciniglia, il Conalpa sollecita controlli, l'associazione nessuna attività di monitoraggio del comune, invitiamo ai cittadini a rivolgersi a noi.
Dunque la cocciniglia è la malattia che prende gli alberi, chiaramente bisogna intervenire subito, altrimenti gli alberi poi naturalmente si seccano e sono da asportare. Ex Rosa Maltoni, oggi trasferta a Roma, il sindaco Costantino e assessore Giorgini incontra i vertici dell'Invimit anche sul Lido Rosso di sera. Cosa bisogna fare? Schianto una notte sulla statale a Colonia Spiaggia, l'auto si spezza, 4 feriti. Frontale sull'Adriatica tra una BMW, un Opel che nell'impatto è andata completamente distrutta, ha battuto anche un semaforo, una madre e una figlia ricoverate a Giulianova, 2 ragazzi a Teramo. Uno scontro bestiale sulla statale a Colonia Spiaggia, chiaramente l'incidente è avvenuto alle 2:30 di notte. E ancora Mare Blu, manca l'ok della sovrintendenza, ferma il piano di riottizzazione nella zona nord del lungomare che prevede anche un hotel a 5 stelle. Sosta selvaggia a Montepagano di Atri, di Roseto scusate, in via del Borgo di Velturo di Paletti per percorso pedonale, nuove proteste praticamente per parcheggiare la sua automobile. Un signore ha tolto uno dei paletti per poterci parcheggiare la sua macchina. Veniamo adesso un'altra notizia. Casa di comunità, via servizi, attivato il CUP, parte l'assistenza, in funzione l'ambulatorio di infermiere di famiglia che delle cure primarie, operativo il centro prelievi, già avviati cardiologia e allergologia, il primo cittadino Scordella, dialogo costruttivo con la ASL. E ancora veniamo un'altra notizia. Ad Atri, materna, mamme al contrattacco, i genitori al sindaco, condizioni più confortevoli per i nostri bambini, l'edificio è a Fontanelle di Atri. E ancora cocciniglia anche a Pineto, nella pineta di Pineto, su del gioco di parole, ma è così, a rischio cocciniglia, consigliere Partipilo sollecita interventi, evitiamo che ci possa essere una emergenza. Dunque signori, siamo arrivati al momento dello sport. Prima ancora da Montesilvano, in arrivo 8 nuovi agenti, la polizia locale si rafforza, controlli e servizi in città, 6 iniziano venerdì, altri 2 dal 1 ottobre. Il comandante Casale, se le risorse lo consentiranno, puntiamo ad arrivare a 50 unità. E intanto a Pescara c'è il commercio in crisi, crollano le piccole attività, 900 negozi chiusi in 6 anni, questo è un brutto record. Confesercenti oggi in piazza per la legge popolare contro la desertificazione. Masci, il sindaco, traccia la rotta, così farò rivivere l'anima commerciale di Pescara. Il problema è che hanno chiuso in tanti. Dunque, veniamo adesso invece allo sport. Coppa dei Campioni, risultati. Atene a EK Atene, Lask 1-0, Bruges Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2, Lilla Betis 2-3, Real Madrid Inter 2-1. Oggi stasera alle 21 Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal da vedere, PSG Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray. Queste le partite, e domani giovedì poi naturalmente c'è un Fenerbahce Roma, giovedì è un Como Lipsia, non ce le perdiamo. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché parliamo di questa Inter che perde contro il Real Madrid. Una grande squadra, un grande attacco, un portiere che ha fatto una papera, però poi si è rifatto salvando l'Inter da altri gol. Cosa manca all'Inter pur avendo due attaccanti spessore come Thuram e come Lautaro? Secondo me Thuram al momento non fa più per l'Inter, nel senso che è un grosso attaccante ma non fa gol, non vede la porta, in realtà non la vede neanche Lautaro, però voglio dire, qui bisogna prendere un centravanti che come un toro vede rosso, vede la porta, assolutamente sì. Mourinho vince la sua prima in Coppa dei Campioni con il suo Real Madrid, e adesso vedremo un po' cosa accadrà stasera per Napoli-Arsenal. Mamma mia, che partita! Serie A, Juve in emergenza, Locatelli out per 6 mesi. Pensate un po', bisognerà tornare sul mercato, credo. Dunque, poi ancora, sempre nella Juventus, stop pesanti, quelli di Thuram e Ildiz soprattutto. Fiorentina, possibile azione disciplinare contro il tecnico grosso, perché
Sapete perché? Perché si era lamentato della scarsità di giocatori a sua disposizione, scarsità, voglio dire, a livello di qualità, voleva dire, grosso, va bene, però ha espresso un suo pensiero, cioè, voglio dire, ma prima di accettare doveva mettere nero su bianco che voleva giocatori di un certo calibro, e doveva specificare anche che cosa voleva. Pallone d'oro, torna anche Messi, non c'è alcun italiano in lizza. Lautaro Martinez è l'unico rappresentante della Serie A tra i 30 candidati al pallone d'oro. Pensate un po', non c'è nessun italiano, l'unico è Lautaro Martinez, che non è italiano, è argentino, ma che gioca in Italia, quindi in un certo senso ci rappresenta. Napoli all'esame Arsenal, out McTominay, Anguissa. Stasera Maradona Allegri sarà alle prese con emergenza al centrocampo. Loro sono grandi favoriti, spero di avere Neres, intervento riuscito per lo scozzese. Dunque, tennis, Darder eliminato da Zverev agli ottavi, finisce gli ottavi finale, la corsa dell'ultimo azzurro agli USA Open. Insomma, non c'è Jannik Sinner, siamo limitati, non c'è niente da fare. Dunque, veniamo adesso al Formula 1. Nel weekend si torna subito in pista a Madrid, Gran Premio di Spagna, non si placa polemica in casa Ferrari, Hamilton pungola Leclerc, io corro pulito, non come altri. Vediamo la Serie C, corsa Grinte Muscoli, Balzani a Faro del Pescara, alla fine del mercato ha ridato serenità all'esperto centrocampista che vuole la Serie B.

dottoresco Ferrari scalpita per una maglia al posto di Formicone, si accende la sfida col Teramo a sabato al Borolis. Il Giulianova punta al pronto riscatto. Ieri il mister Percolizzi ha parlato ai suoi giocatori domenica trasferta a Senigallia contro una squadra che ha fatto bene l'anno scorso, sta facendo bene quest'anno, bisognerà prenderla con le molle questa partita. Dunque, e ancora in eccellenza sul Monavezzano, primo derby B-match tutto marsicano che torna dopo 11 anni. Nel 2015 l'ultima sfida tra Peligni e Marsicani, il tecnico Pagliari è squalificato, il patron De Deo: voglio lo stadio pieno. Marco Aurelio dice: possiamo anche vincerla questa partita. Intanto a Chieti arrivano gli attaccanti Prieto e Cofini, i due rinforzi a disposizione per la gara contro il Francavilla. Donatangelo è il nuovo vice di Vagnoni, che ha chiesto scusa, è tornato nel Chieti Calcio, sarà sanzionato, multato, eccetera. Vabbè, dunque stop signori con il notiziario del giorno, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo.

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura, tema libero. Su Radio Mica Internazionale inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Ok, vediamo subito gli appunti di Radio Mica. Naturalmente andiamo con cosa c'è musicalmente parlando su Radio Mica. L'appuntamento è con Divent, l'evento musicale. Attenzione, domenica vi parleremo del tormentone, finalmente la canzone, vi daremo la canzone che ha vinto l'edizione 2026 del tormentone dell'estate. Va bene, la hit. Ok, abbiamo fatto poker i nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la canzone più della settimana, l'ossigeno puro, che poi sarebbe la parte orchestrale, e il disco novità. Va bene, di Sante Mobili Arredi, vi nazionale dei 5 San Nicol Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 di settembre con la prima puntata del Radio Domenica Show. Perfetto, bene, notizie riservate, ci siamo, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con le notizie riservate. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce torturato alto, Residence Tortorella. Vi aspettiamo, prenota al 347 37 64 271. E andiamo con la stazione di servizi P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Monte Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi il pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Bene, allora la raccolta porta a porta oggi è esattamente mercoledì 9.

0: 2 settembre non va niente, stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa. Perfetto, perfetto. Andiamo con l'angolo della fortuna, sentiamo un po'. Dunque ci siamo, andiamo pure, prego regia, vai.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.

0: Perfetto, siamo arrivati al concorso numero 144. Bene, allora, combinazione vincente al Superenalotto 23, 26, 41, 52, 59, 85, numero jolly 49, Superstar 47, jackpot da 222.400.000 euro. Bene, veniamo alle quote. Punti 6, niente, così come 5 più 1, e 5 vanno, un unico 5 vince 201.000 euro. Complimenti. Ai 4 377 euro, ai 3 29,83 euro, ai 2 5,69 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente, ricordo 23, 26, 41, 52, 59, 85, va bene, numero jolly 49, superstar 47, bene, ci siamo, passiamo al gioco dell'otto perché c'è stato un ambo secco secco, ruota di Roma 89,73, complimenti, vai. Bene, domani vediamo i numeri per il concorso numero 145, perfetto, di domani giovedì. Signore e signori, ci siamo, tra poco le farmacie di turno, prima andiamo avanti con altre cose importanti, sentiamo un po', prego, ci siamo, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, benissimo. Dunque, andiamo subito avanti con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo Città, farmacia di Tigli, via d'Annunzio 26, aperto quest'oggi e questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9, a Mosciano e Bellante, Moretti Mosciano, ad Atria Picella. A Pineto e Silvi, farmacia Sant'Antonio, a Giulianova Ielo, via Lursini. In Val Ibrata, Adriatica, Alba Adriatica, di Mattia, Santomero, Rosetto Candelori sulla via Nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini. A Castelle Isola, Celli, Piazza Roma Castelli, a Montorio, Farmacia della Piazza, Piazza Orsini, Montorio, a Campi Merozzi, Corso Umberto Campi, Teramo Città, Farmacia di Tigli, aperta quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, siamo in via d'Annunzio, scusate, numero 26. Perfetto, chiudiamo con le super classifiche del giorno, Caffè 900 in galleria e le super classifiche a seguire. L'oroscopo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok. Bene, dunque, signori, ci siamo. Dunque, 9 luglio 2027, Radio Amica International compie 50 anni. Dunque, veniamo alla classifica. Oggi parliamo chiaramente dei film, no? Chi è incassato di più? Al primo posto Oceania, al secondo posto Odissea, l'Ulisse di Nolan, al terzo Spider-Man, al quarto Harry Potter, la pietra filosofale, al quinto The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Questo è quanto naturalmente per la super classifica, comandano Oceania e Odissea. Va bene, domani toccherà invece alla canzone e ai dischi più venduti della settimana. Adesso invece andiamo diritti verso la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Prego regia, vai.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo oltre con questo mercoledì 9 settembre 2026 con l'oroscopo del giorno. Ariete, prima che Venere cambi segno privandoti del suo prezioso sostegno per corteggiare e sedurre la persona che desideri, rendi l'amore protagonista della giornata. Toro, quella di oggi è la giornata giusta per completare il tuo impegno nel lavoro mettendo la tua firma a un processo già intrapreso. Gemelli, se dalla realizzazione di un tuo sogno d'amore ti separa soltanto un passo, non rimandarlo ancora per oggi, può contare sull'aiuto magico di Venere. Cancro, alcuni obiettivi che ti proponi di raggiungere il lavoro sembrano resistere alle diverse manovre che hai già messo in atto, ma dietro a questa sorta di muro qualcosa si sta muovendo. Leone, la giornata ti offre una dose supplementare di facilità, una sorta di benedizione invisibile che ti protegge e ti mette di buon umore. Vergine, Mercurio è nel tuo segno ancora oggi, domani si sposterà la Bilancia dando il cambio a Venere che stavolta si trasferirà nello Scorpione. Bilancia, prima che domani mattina Venere esca dal tuo segno avvalendoti dei suoi magici poteri riguardo all'amore, potresti predisporre un seme destinato ad affondare le radici prossimamente. Scorpione, le soluzioni che si prospettano nel lavoro sono facilitate dal sostegno reciproco della Luna e di Venere che ti aiutano a trovare il modo di collaborare. Sagittario, la configurazione ti consente di sviluppare la creatività consolidando in maniera personale i risultati di quelle tue intuizioni che inizialmente consideravi esili e difficili. Capricorno, ancora per oggi in lavoro puoi far tesoro delle tue doti diplomatiche procedendo con delicatezza per evitare eventuali reazioni avverse. Acquario, godi ancora per oggi di una carica di entusiasmo che è contagiosa, questo ti consente di andare verso gli altri con la disponibilità a impegnarti nei rapporti senza porre limiti. Pesci, oggi la giornata ti offre numerosi spunti che rendono più facile la comunicazione, consentendoti di trovare le parole giuste per toccare il cuore del partner e fargli sentire in maniera concreta l'amore, tutto il tuo amore. Perfetto, bene. Andiamo adesso invece con il momento riservato ai programmi in televisione. Dunque, su Rai 1 alle 22.30 la legge di Lidia Pont, su Rai 2 qualificazione quarti finali Italia-Australia di basket, Rai 3 Rino Gaetano sempre più blu, Rete 4 è sempre carta bianca, su canale 5 Erika una detective per caso, Italia 1 Chicago, sulla 7 Putin anatomia di uno zar, su TV 8 Liverpool Atletico Madrid calcio, su 3-9 Coppa dei Campioni, chiaramente su 3-9 mai più senza, e naturalmente per vedere Napoli Arsenal appuntamento è su Sky. Chiudiamo primissima adesso con le comunicazioni di servizio, ultimo atto del nostro notiziario di primissima del giorno. Allora, Radio Domenica Show, torna domenica 13 di settembre, la prima puntata della stagione, nuova stagione 2026-2027. Si comincia alla grande, bene ancora. Di Paolo Radamenti Mobili, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica? Scusate, ancora per oggi l'appuntamento è con Divent, l'evento musicale raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 9 di settembre, stasera non va niente, eh? Siamo, come dire, esentati. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, indirizzo in streaming, va bene, all'indirizzo radioamicainternazionale.it. portateci con voi in tutto il mondo, va bene, perché con Radio Amica porti dietro anche un bel pezzo d'Abruzzo, eh? Va bene, ce l'hai sempre vicino. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci nelle prossime edizioni più tardi.

0: cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: don't cheat at me!
1: And you
0: don't cheat at me!
1: Yes!
0: Can't you?

0: Radio Amica International. Tanta voglia di cantare.
1: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

0: tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck in
1: New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente all'ascolto di Radio Amica Internazionale. Buona giornata a tutti da Marco. Siamo arrivati a mercoledì 9 settembre 2026, si festeggia San Sergio, il segno più vivo del giorno, il segno della bilancia. Dunque veniamo subito alle notizie di cui parleremo più tardi, sanzioni ai coloni, Londra contro Israele, accuse Netanyahu, sapeva dell'attacco del 7 ottobre e avrebbe taciuto. Netanyahu risponde invece che non è affatto vero, è una grande menzogna. Manovra, spuntano flat tax giovani e l'età pensionabile a 64 anni verso nuova proroga dello sconto sul diesel. Si potrà andare in pensione a 64 anni, ma attenzione perché si perde quasi l'11% poi sulla pensione che arriva, quindi non so se è conveniente. Legge elettorale, stop a ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci, riforme in aula al Senato, voto sulle preferenze. Leader del campo largo dicono possiamo vincere. Elis Lain, Conte, Bonelli, Fratoianni alla festa di AWS. Ne parla anche De Laurentiis, presidente del Napoli Calcio, che a Napoli, a margine di incontro con Forza Italia, dice per appunto la Elis Lain è inguardabile dal punto di vista politico, chiaramente. Palmoli, per il resto possiamo dire che è una gran bella ragazza, Palmoli, famiglia del Bosco, arriva una nuova assistente sociale che affiancherà Verusca D'Angelo, continuerà a occuparsi del caso, però adesso verrà affiancata da un'altra assistente che chiaramente avrà anche la forza di poter decidere e il potere di poter decidere. Dunque di queste auto parleremo più tardi. Abbiamo detto il segno più del giorno, il segno della bilancia. Signori, andiamo ad aprire subito primissimo in questo super mercoledì 9 di settembre 2026. Cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi.

0: Dunque andiamo subito con primissima, diamoci una botta d'energia. Grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 festeggia i 50 anni, 50. Va bene, su Radio Amica International oggi per l'ultimo giorno diventa l'evento musicale su Radio Amica. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. E ancora su Radio Amica arriva la notizia musicale del momento, tutti i giorni su Radio Amica. Garde Lido è sempre aperto, l'estate per noi va avanti. Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva Nero di Seppia e i suoi fantastici crudi. I crudi al Nero di Seppia, vai! Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità, è freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, veniamo alla massima del giorno. Un cuore che trabocca d'amore porta luce e vita in un mondo triste e stanco. E la dunque, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sei un accademico 2026-2027, se vuoi imparare a suonare qualsiasi strumento, se vuoi imparare a cantare, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale di Radio Amica. E ancora, è stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa e piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate naturalmente con Radio Amica Internazionale. Dunque, le notizie importanti, andiamo, ci abbiamo notizie importanti subito di corsa, vai!
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, dunque andiamo con le notizie in primissimo piano. Il super tormentone dell'estate 2026, domenica 13, ormai ci siamo, con la prima puntata di The Radio Domenica Show. Torna anche il Radio Domenica Show, naturalmente andremo con la presentazione della canzone regina dell'estate 2026, perfetto, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa di Santa. Nero di Seppia presenta i suoi favolosi crudi a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novarido, al telefono 348 53 88 978, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. Ancora la canzone più della settimana, per tutta la settimana resiste ancora Canto d'amore, tra poco c'è il cambio, perché per un mese ascolteremo la canzone regina dell'estate 2026. Perfetto, l'abbiamo detto, eh? Vabbè, 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900 caffè in galleria. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. A Malà, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora c'è il Gardel Lido sempre aperti fino a fine settembre, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo ancora avanti col momento riservato al tempo che farà. Un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile e assolato ovunque. E ancora zero termico intorno ai 4000 metri, mare da poco mosso a mosso, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 17 più 30, Sulmona più 19 più 34, Pescara più 23 più 32, Chieti più 21 più 32, Teramo più 22 più 32, Giulianova più 23 più 31, Roccaraso più 15 più 27, Martinsicuro più 24 più 31, Savetta del Tronto più 23 più 31. Questo è quanto. Naturalmente andiamo adesso con i giorni. Siamo arrivati esattamente dunque con oggi 9 di settembre al giorno numero 252 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano 113. Perfetto, il sole è sorto alle 6:35, tramonterà questa sera alle 19:18. Bene così, signori, ci siamo. Perfetto, dunque è il momento, è arrivato finalmente. Dunque andiamo pure col momento riservato al notiziario del giorno. Tutte le notizie che abbiamo per voi, ci siamo, prego.

Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti via, andiamo con le notizie che abbiamo quest'oggi, mercoledì 9 settembre 2026, San Sergio, il santo del giorno, il segno più più del giorno, il segno della bilancia, è importante anche questo. Bene, andiamo con la prima notizia. Dunque, Roma ritrova il tesoro in Nerone, svelato il nuovo complesso del Museo delle Terme di Traiano insieme al murale a mosaico più grande dell'antichità romana, 16 metri per 12, scoperte dal valore inestimabile, possono riscrivere la storia dell'archeologia. Il restauro realizzato con i fondi del PNRR nell'ambito del progetto Caput Mundi. Insomma, un'altra pagina della grande Roma viene alla luce, si aggiunge un pezzo forte alle meraviglie della capitale, cioè Roma. E ancora andiamo avanti, dunque, Coloni scontro Londra-Tel Aviv, accusa Netanyahu sul 7 ottobre, fu avvisato prima, lui nega. Gli Emirati avrebbero avvertito dei piani di Hamas, Inghilterra e altri paesi sanzionano gli insediamenti in Cisgiordania e Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme. Bibi dal processo sospeso a leadership ritrovata, ora si gioca tutto al prossimo voto. E ancora la scia di sangue da Gaza al Libano, gli Houthi bombardano l'Arabia. I venti di guerra soffrono in tutta la regione, in Iran esplosioni vicino a Hormuz e sull'isola di Karg dallo Yemen i miliziani scatenano una pioggia di missili sui sauditi. I diversi fronti sono uniti, l'offensiva USA contro Teheran ha destabilizzato ulteriormente la situazione. Il presidente iraniano Pezeshkian, resistenza andrà avanti finché gli aggressori non si pentiranno e se ne andranno via. Dunque, vediamo adesso le altre notizie che abbiamo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, oltre 600 voli cancellati, giallo sulle cause. Disagi soprattutto agli aeroporti di Londra, le scuse della società che gestisce le rotte del paese. E ancora Ucraina alla fine della tregua, telefonata a Putin-Trump, nessun piano contro l'Europa. Riprendono i bombardamenti, l'ipotesi di un trilaterale con Stati Uniti, Russia e Kiev, possibile uno stop agli attacchi verso le infrastrutture energetiche per l'inverno. Il vertice si potrebbe tenere dopo le elezioni della Duma a Mosca, abbiamo proposto azioni concrete. Von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga per l'acquisto dei Patriot da destinare a Zelensky per la stagione invernale. Diesel subito nuovi aiuti, flat tax ai giovani e pensioni, si apre il cantiere manovra. Petrolio a $100 sul tavolo del CDM, la proroga del taglio delle accise e i buoni benzina. Il MEF apre uscita da lavoro a 64 anni, una tassa piatta sugli stipendi agli under 36. Ricordo però che se si esce prima a 64 anni si prende circa l'11% in meno sulla pensione ed è pesante. Dunque, voltiamo pagina. La spinta dei leader della sinistra, dopo 20 anni possiamo vincere. Alla festa di AWS la foto a 4 tra Schlein, Conte, Bonelli e Frattoianni, la segretaria PD, l'Italia sottoscriva le sanzioni ai coloni israeliani, Conte con noi sì alla Palestina. Il leader del Movimento 5 Stelle insiste sulla sicurezza, signoriamo il tema, rischiamo di perdere proposte di legge comune sull'energia. Addio al ballottaggio, la strategia della Meloni per frenare Vannacci. La legge elettorale di oggi in aula al Senato, il centrodestra cancella l'ipotesi doppio turno per non favorire il leader di Futuro Nazionale, attesa per il voto sulle preferenze. La polemica è sull'ex leghista generale per un corso di formazione alla polizia, poi la marcia indietro del dipartimento. Alemanno il generale per tre giorni, da tre giorni di sovranisti a Orvieto, appuntamento ad Orvieto dal 18 al 20 settembre, titolo Il futuro dell'Italia, il sovranismo sociale per una vera identità europea. Per ogni casa Alemanno, ex sindaco di Roma, e poi ci sarà anche come ospite d'onore Roberto Vannacci, il generale. Salvini vede i governatori, imboccatevi le maniche, al Senato Romeo in bilico, oggi il faccia a faccia del segretario con i presidenti di regione, a cui chiederà di impegnarsi nella gestione del partito nelle loro regioni. E ancora andiamo avanti, la lotta nel bagagliaio, Lorena si sfilò le fascette, l'ex in cura da 15 anni, la 45enne gettata al viadotto della 1, il giallo dei ragazzi trovati chiusi e intatti nel baule, lo psichiatra di Federico non sembrava pericoloso e violento, le sedute di coppia insieme, pensato un po', traumi al capo, al viso, l'ipotesi dei pugni dell'urto contro il muro nel garage, 17 funerali in Puglia. Credo che questa donna si sia infilata in una storia più grande di lei e poi non sia potuta più uscire, non è che non abbia voluto, non è potuto uscire, va. Dunque
Veniamo adesso invece a Teramo e dintorni. In mille la festa del Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo. Dopo il post-sisma finalmente si riapre, grande gioia a Teramo, conclusi i lavori di messa in sicurezza e restauro da 4 milioni di euro dei luoghi più cari teramani. L'intervento ha coinvolto enti e istituzioni in un percorso condiviso in città, processione e convegno. La prefetta Mariano ritengo che rappresenti solo una tappa di un progetto più ambizioso. E ancora il rettore padre Daniele emozionato per questo nuovo cammino spirituale di vita. Riabbracciamo la nostra mamma Maria. Riapre il santuario, naturalmente sentivamo la mancanza del resto, anche perché non c'erano più messe, non c'era più niente. Veniamo adesso a Notte e Serpenti. Intervento di Carlo Antonetti. Il comune dice si è svegliato un po' tardi. Il consigliere d'opposizione interviene sull'idea dell'amministrazione di ospitare il concerto al 2027. Ci si accorge solo dopo 4 anni e dopo il grande successo delle forti potenzialità dell'evento. Le prove dello spettacolo si sono svolte in città discutendo consensi, facendo registrare tante presenze. L'amministrazione comunale teramana ha aperto la possibilità di avviare un tavolo istituzionale per un confronto. Il problema sapete qual è per Notte e Serpenti? Che Pescara non se lo lascerà sfuggire. Del resto poi c'è un'altra storia, e cioè che è il presidente Marsiglio che vuole questa manifestazione a Pescara, e Pescara non se la farà scappare. Fanno tutto questo caos affinché chiaramente è orchestrato d'arte, vuol dire, affinché chiaramente

dipendenti dell'istituto con contratto a tempo determinato. L'allarme sulla possibile riduzione era stato lanciato a luglio e raccolto anche dai consigli regionali Cavallari e Menna, che avevano chiesto un tavolo. E ancora, ora basta i ritardi dei pagamenti, casa di riposo e salari dipendenti, monito CGIL dopo l'incontro con Cursana. Per la FIP CGIL restano tutte le preoccupazioni sul futuro delle case di riposo a Teramo, Nereto e Civitella. Anche dopo l'incontro di lunedì tra sindacati e consorzio di cooperative Cursana, che a stretto giro subentrerà nella gestione del servizio nelle tre strutture della Spuno. Attenzione però, perché Cursana dice: se non arrivano i fondi subito, nel giorno stabilito, va bene, noi non pagheremo e andremo via. Andiamo avanti noi altri. A Mosciano Sant'Angelo, palazzina inagibile, il comune, coinvolgiamo il commissario. L'amministrazione risponde all'appello lanciato agli inquilini, edificio sgomberato nel 2017. Le norme e le procedure per la ricostruzione non sono adeguate alla situazione di via Pescara. Cinghiali nei campi, allarme degli agricoltori, Casilenti, le incursioni, gli animali devastano le coltivazioni e creano pericolo, appello alla regione. E ancora, in tanti alla camminata metabolica, il centro storico di Teramo ha ospitato un'iniziativa dedicata al benessere e all'arte. Alba Adriatica, polizia locale, carenza di agenti, da ottobre via il vicecomandante. Buon anno, dopo 15 mesi lascia il comando albense per un carico in provincia di Bergamo. L'opposizione: se l'amministrazione avesse scelto tra il personale interno, oggi nessun problema. E ancora, realizzazione di tasse evase, ok del comune Civitella del Tronto. Anche Civitella del Tronto ha aderito alla definizione agevolata delle entrate comunali disciplinata dal regolamento approvato al Consiglio Comunale lo scorso 16 luglio. Aree rurali, il Tortoreto guida i galla abruzzesi, l'amministrazione mette a disposizione spazi ed esperienze per altre città impegnate nei progetti. Regata dei gonfaloni, terzo posto per equipaggio di Martinsicuro sul podio della storica competizione pescarese. E ancora, nuovo anno scolastico, IT, IPIAS e istituto alberghiero Giulianova, una dirigente per tre scuole di Sabatino, già la guida del primo circolo didattico cittadino nominata per i crocetti cerulei. Nel primo giorno lezione all'aperto per gli studenti, ho autorizzato gli insegnanti a farlo. Per il futuro si augura che tutte le classi della Pagliaccetti possano essere unite in un unico edificio. E ancora, voltiamo pagina, a Mosciano sempre, numeri civici, il comune avvia il piano di revisione. A Mosciano partirà nei prossimi giorni la revisione della numerazione civica su tutto il territorio comunale. Cocciniglia, il Conalpa sollecita controlli, l'associazione nessuna attività di monitoraggio del comune, invitiamo ai cittadini a rivolgersi a noi. Dunque, la cocciniglia è la malattia che prende gli alberi, chiaramente bisogna intervenire subito, altrimenti gli alberi poi naturalmente si seccano e sono da asportare. Ex Rosa Maltoni, oggi trasferta a Roma, il sindaco Costantino e assessore Giorgini incontra i vertici dell'Invimit anche sul Lido Rosso di sera. Cosa bisogna fare? Schianto una notte sulla statale a Colonia Spiaggia, l'auto si spezza, 4 feriti. Frontale sull'Adriatica tra una BMW, un Opel che nell'impatto è andata completamente distrutta, ha battuto anche un semaforo, una madre e una figlia ricoverate a Giulianova, 2 ragazzi a Teramo. Uno scontro bestiale sulla statale a Colonia Spiaggia, chiaramente l'incidente è avvenuto alle 2:30 di notte. E ancora, Mare Blu, manca l'ok della sovrintendenza, ferma il piano di riottizzazione nella zona nord del lungomare che prevede anche un hotel a 5 stelle. Sosta selvaggia a Montepagano di Atri, di Roseto scusate, in via del Borgo di Veltuno di Paletti per percorso pedonale, nuove proteste. Praticamente per parcheggiare la sua automobile un signore ha tolto uno dei paletti per poterci parcheggiare la sua macchina. Veniamo adesso un'altra notizia. Casa di comunità, via servizi, attivato il CUP, parte l'assistenza. In funzione l'ambulatorio di infermiere di famiglia che delle cure primarie, operativo il centro prelievi. Già avviati cardiologia e allergologia, il primo cittadino Scordella, dialogo costruttivo con la ASL. E ancora veniamo un'altra notizia. Ad Atri, materna, mamme al contrattacco, i genitori al sindaco, condizioni più confortevoli per i nostri bambini, l'edificio è a Fontanelle di Atri. E ancora Cocciniglia, anche a Pineto, nella pineta di Pineto, su del gioco di parole, ma è così, a rischio Cocciniglia, il consigliere Partipilo sollecita interventi, evitiamo che ci possa essere una emergenza. Dunque signori, siamo arrivati al momento dello sport. Prima ancora da Montesilvano, in arrivo 8 nuovi agenti, la polizia locale si rafforza, controlli e servizi in città, 6 iniziano venerdì, altri 2 dal 1 ottobre. Il comandante Casale, se le risorse lo consentiranno.

puntiamo ad arrivare a 50 unità. E intanto a Pescara c'è il commercio in crisi, crollano le piccole attività, 900 negozi chiusi in 6 anni, questo è un brutto record. Confesercenti oggi in piazza per la legge popolare contro la desertificazione. Masci, il sindaco, traccia la rotta, così farò rivivere l'anima commerciale di Pescara. Il problema è che hanno chiuso in tanti. Dunque, veniamo adesso invece allo sport. Coppa dei campioni, risultati: Atene a EK Atene LASK 1-0, Bruges Aston Villa 2-3, Borussia Dortmund Villarreal 3-2, Porto Manchester City 0-2, Lilla Betis 2-3, Real Madrid Inter 2-1. Oggi stasera alle 21 Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, da vedere. PSG Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray. Queste le partite, e domani giovedì poi naturalmente c'è un Fenerbahce Roma, giovedì è un Como Lipsia, non ce ne perdiamo. Va bene, dunque andiamo ancora avanti, perché parliamo di questa Inter che perde contro il Real Madrid, una grande squadra, un grande attacco, un portiere che ha fatto una papera, però poi si è rifatto salvando l'Inter da altri gol. Cosa manca all'Inter pur avendo due attaccanti spessori come Thuram e come Lautaro? Secondo me Thuram al momento non fa più per l'Inter, nel senso che è un grosso attaccante ma non fa gol, non vede la porta, in realtà non la vede neanche Lautaro, però voglio dire, qui bisogna prendere un centravanti che come un toro vede rosso, vede la porta, assolutamente sì. Mourinho vince la sua prima in Coppa dei Campioni col suo Real Madrid, e adesso vedremo un po' cosa accadrà stasera per Napoli Arsenal. Mamma mia, che partita! Serie A, Juve in emergenza, Locatelli out per 6 mesi. Pensate un po', bisognerà tornare sul mercato, credo. Dunque, poi ancora, sempre nella Juventus, stop pesanti, quelli di Thuram e Ildiz soprattutto. Fiorentina, possibile azione disciplinare contro il tecnico grosso, perché? Sapete perché? Perché si era lamentato della scarsità di giocatori a sua disposizione, scarsità voglio dire a livello di qualità, voleva dire grosso, va bene, però ha espresso un suo pensiero, cioè voglio dire, ma prima di accettare doveva mettere nero su bianco che voleva giocatori di un certo calibro, e doveva specificare anche che cosa voleva. Pallone d'oro, torna anche Messi, non c'è alcun italiano in lizza. Lautaro Martinez è l'unico rappresentante della Serie A tra i 30 candidati al pallone d'oro. Pensate un po', non c'è nessun italiano, l'unico è Lautaro Martinez, che non è italiano, è argentino, ma che gioca in Italia, quindi in un certo senso ci rappresenta. Napoli all'esame Arsenal, out McTominay, Anguissa, stasera Maradona Allegri sarà alle prese con emergenza al centrocampo. Loro sono grandi favoriti, spero di avere Neres, intervento riuscito per lo scozzese. Dunque, tennis, Dardere eliminato da Zverev agli ottavi, finisce gli ottavi finale, la corsa dell'ultimo azzurro agli USA Open, insomma non c'è Jannik Sinner, siamo limitati, non c'è niente da fare. Dunque, veniamo adesso al Formula 1. Nel weekend si torna subito in pista a Madrid, Gran Premio di Spagna, non si placa polemica in casa Ferrari, Hamilton pungola Leclerc, io corro pulito, non come altri. Vediamo la Serie C, corsa a Grinta e Muscoli, Balzani a Faro del Pescara, alla fine del mercato ha ridato serenità all'esperto centrocampista che vuole la Serie B. In estate vicino al Catanzaro, ora è concentrato per riprendersi la cadetteria contro l'Atalanta Under 23, torna a disposizione Altare, anche e soprattutto Merola. Forte lancia il pinetto verso l'esame Samaritese, usiamo la testa dopo il KO di Perugia. E ancora Teramo insidia calendario, 3 derby in 2 settimane, dopo il blitz a Macerata il Diavolo prepara la sfida al Bonolis col Notaresco. Pomante valuta il modulo per frenare Rossoblu, difficile il recupero di Casciano. Dopo la bella vittoria di Macerata, il Teramo è concentrato sul primo derby del campionato, sabato 6, ore 16 i biancorossi ricevono il Notaresco.
che vuole rifarsi, non è una partita semplice. Dunque, Nutoresco Ferrari scalpita per una maglia al posto di Formicone, si accende la sfida col Teramo a sabato al Bonolis. Il Giulianova punta al pronto riscatto. Ieri il mister Percolizzi ha parlato ai suoi giocatori, domenica trasferta a Senigallia contro una squadra che ha fatto bene l'anno scorso, sta facendo bene quest'anno, bisognerà prenderla con le molle questa partita. Dunque, e ancora in eccellenza sul Monavezzano, primo derby B-match, tutto marsicano che torna dopo 11 anni. Nel 2015 l'ultima sfida tra Peligni e Marsicani, il tecnico Pagliari è squalificato, il patron De Deo voglio lo stadio pieno, Marco Aurelio dice possiamo anche vincere questa partita. Intanto a Chieti arrivano gli attaccanti Prieto e Cofini, i due rinforzi a disposizione per la gara contro il Francavilla. Donatangelo è il nuovo vice di Vagnoni, che ha chiesto scusa, è tornato nel Chieti Calcio, sarà sanzionato, multato, eccetera. Vabbè, dunque stop signori con il notiziario del giorno, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo.

Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Ok, vediamo subito gli appunti di Radio Mica. Naturalmente andiamo con cosa c'è musicalmente parlando su Radio Mica. L'appuntamento è con Divent, l'evento musicale. Attenzione, domenica vi parleremo del tormentone, finalmente la canzone, vi daremo la canzone che ha vinto l'edizione 2026 del tormentone dell'estate. Va bene, la hit. Ok, abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali. Disco Dance, la canzone più della settimana, L'ossigeno puro, che poi sarebbe la parte orchestrale, e il disco novità. Va bene, di Sante Mobili Arredi, vi nazionale 5 San Nicol Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo di Sante Mobili Arredi. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 di settembre con la prima puntata del Radio Domenica Show. Perfetto, bene, notizie riservate, ci siamo, prego. Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo con le notizie riservate. Ristorante Arlecchino da Sante, solo a base di pesce torturato alto, Residence Tortorella. Vi aspettiamo, prenota al 347 37 64 271. E andiamo con la stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi il pieno di benzina, gasolio e gasauto, insomma siamo al completo. Bene, allora la raccolta porta a porta oggi è esattamente mercoledì 9 settembre, non va niente, stasera non bisogna portare nulla sotto il portone di casa. Perfetto, perfetto. Andiamo con l'angolo della fortuna, sentiamo un po'. Dunque ci siamo, andiamo pure, prego regia, vai. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità, Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.

0: perfetto, siamo arrivati al concorso numero 144. Bene, allora, combinazione vincente al Superenalotto 23, 26, 41, 52, 59, 85, numero jolly 49, Superstar 47, jackpot da 222.400.000 euro. Bene, veniamo alle quote. Punti 6, niente, così come 5 più 1, e 5 vanno, un unico 5 vince 201.000 euro. Complimenti. Ai 4, 377 euro. Ai 3, 29,83 euro. Ai 2, 5,69 euro. Per una super combinazione vincente, caso seguente, ricordo 23, 26, 41, 52, 59, 85. Va bene, numero jolly 49, Superstar 47. Bene, ci siamo, passiamo al gioco dell'otto, perché c'è stato un ambo secco secco. Ruota di Roma 89,73. Complimenti, vai. Bene, domani vediamo i numeri per il concorso numero 145, perfetto, di domani giovedì. Signore e signori, ci siamo, tra poco le farmacie di turno, prima andiamo avanti con altre cose importanti. Sentiamo un po', prego, ci siamo, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, benissimo. Dunque, andiamo subito avanti con il momento riservato alle farmacie di turno. Teramo città, farmacia di Tigli, via D'Annunzio 26, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì ore 9, a Mosciano e Bellante, Moretti Mosciano, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, farmacia Santa Antonio, a Giulianova Ielo, via Lursini, in Val Ivrata, Adriatica, Alba Adriatica, di Mattia, Santomero, Roseto Candelori sulla via nazionale, a Bisenti, farmacia Rosini, a Castelle Isola, Celli, piazza Roma Castelli, a Montorio, farmacia della piazza, piazza Orsini Montorio, a Campi Marozzi, corso Umberto Campi, Teramo città, farmacia di Tigli, aperta quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9, siamo in via D'Annunzio, scusate, numero 26. Perfetto, chiudiamo con le super classifiche del giorno, caffè 900 in galleria e le super classifiche a seguire, l'oroscopo, prego.
1: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok. Bene, dunque, signori, ci siamo. Dunque, 9 luglio 2027, Radio Amica International compie 50 anni. Là. Dunque, veniamo alla classifica. Oggi parliamo chiaramente dei film, no? Chi è incassato di più? Al primo posto Oceania, al secondo posto Odissea, l'Odissea di Nolan, al terzo Spider-Man, al quarto Harry Potter, la pietra filosofale, al quinto The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Questo è quanto naturalmente per la super classifica, comandano Oceania e Odissea. Va bene, domani toccherà invece alla canzone e ai dischi più venduti della settimana. Adesso invece andiamo diritti verso la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione e le comunicazioni di servizio. Prego regia, vai.
2: Ricorda i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo oltre con questo mercoledì 9 settembre 2026 con l'oroscopo del giorno. Ariete, prima che Venere cambi segno privandoti del suo prezioso sostegno per corteggiare e sedurre la persona che desideri, rendi l'amore protagonista della giornata. Toro, quella di oggi è la giornata giusta per completare il tuo impegno nel lavoro mettendo la tua firma a un processo già intrapreso. Gemelli, se dalla realizzazione di un tuo sogno d'amore ti separa soltanto un passo, non rimandarlo ancora per oggi, può contare sull'aiuto magico di Venere. Cancro, alcuni obiettivi che ti proponi di raggiungere al lavoro sembrano resistere alle diverse manovre che hai già messo in atto, ma dietro a questa sorta di muro qualcosa si sta muovendo. Leone, la giornata ti offre una dose supplementare di facilità, una sorta di benedizione invisibile che ti protegge e ti mette di buon umore. Vergine, Mercurio è nel tuo segno ancora oggi, domani sposterà la bilancia dando il cambio a Venere che stavolta si trasferirà nello Scorpione. Bilancia, prima che domani mattina Venere esca dal tuo segno avvalendoti dei suoi magici poteri riguardo all'amore, potresti predisporre un seme destinato ad affondare le radici prossimamente. Scorpione, le soluzioni che si prospettano nel lavoro sono facilitate dal sostegno reciproco della Luna e di Venere che ti aiutano a trovare il modo di collaborare. Sagittario, la configurazione ti consente di sviluppare la creatività consolidando in maniera personale i risultati di quelle tue intuizioni che inizialmente consideravi esili e difficili. Capricorno, ancora per oggi in lavoro puoi far tesoro delle tue doti diplomatiche procedendo con delicatezza per evitare eventuali reazioni avverse. Acquario, godi ancora per oggi di una carica di entusiasmo che è contagiosa, questo ti consente di andare verso gli altri con la disponibilità a impegnarti nei rapporti senza porre limiti. Pesci, oggi la giornata ti offre numerosi spunti che rendono più facile la comunicazione, consentendoti di trovare le parole giuste per toccare il cuore del partner e fargli sentire in maniera concreta l'amore, tutto il tuo amore. Perfetto, bene. Andiamo adesso invece con il momento riservato ai programmi in televisione. Dunque su Rai 1 alle 22.30 la legge di Lidia Pont, su Rai 2 qualificazione quarti finali Italia-Australia di basket, Rai 3 Rino Gaetano sempre più blu, Rete 4 è sempre carta bianca, su Canale 5 Erika una detective per caso, Italia 1 Chicago, sulla 7 Putin anatomia di uno zar, su TV 8 Liverpool a 3 Atletico Madrid Calcio, su 39 Coppa dei Campioni, chiaramente su 39 mai più senza, e naturalmente per vedere Napoli Arsenal, appuntamento è su Sky. Chiudiamo primissima adesso con le comunicazioni di servizio, ultimo atto del nostro notiziario di primissima del giorno. Allora, Radio Domenica Show, domenica 13 di settembre, la prima puntata della stagione, nuova stagione 2026-2027. Si comincia alla grande, bene ancora. Di Paolo Radamenti Mobili, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va? Radio Amica, scusate, ancora per oggi l'appuntamento è con Divent, l'evento musicale raccolta porta a porta. Oggi è, siamo, come dire, esentati. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, indirizzo in streaming, va bene, all'indirizzo radioamicainternational.it. portateci con voi in tutto il mondo, va bene, perché con Radio Amica porti dietro anche un bel pezzo d'Abruzzo, va bene, ce l'hai sempre vicino. Ciao a tutti, grazie, buona giornata, risentirci nelle prossime edizioni più tardi.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio!

0: Basta.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

0: us now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Taramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.